0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.

0: Adriana Pietro, sì.
1: Adriana
0: sì.
1: Pietro, esatto, invece che Petro, Pietro.
0: Potrebbe essere. Tra un po' arriva il tuo onomastico, allora? Il 29
1: Pietro,
0: di giugno,
1: 29
0: San Pietro e Paolo.
1: San Pietro e Paolo, è vero.
0: E festeggiamo
1: sì,
0: anche quest'altro onomastico.
1: Sono Pietro Pelo. Il programma si chiama Pippo Pietro Show. O esatto. Pietro Pietro Show.
2: È moscio.
0: È moscio
1: ascoltatore,
0: sì, sì.
1: Secondo me, che non ha capito un cazzo.
0: Va bene, allora, dai, buongiorno.
1: Avanti. Partiamo, buongiorno. Come stai, Petro? Bene?
0: Sto bene, ho dormito pochino però.
1: Ti sei svegliata con l'utero come stamattina? Retroverso?
0: No, no, l'utero sta a posto, ma ho dormito poco perché mio figlio ha finito la scuola.
1: Ah,
0: e
1: ecco.
0: Di sera è un'impresa.
1: Cambia la vita delle persone.
0: Cioè, cambia, a me mi sta cambiando la vita. Allora,
1: cambia
0: quando
1: la
0: era
1: vita
0: più piccolo.
1: Di chi ci va a scuola e di chi invece ha i figli a scuola.
0: La sera ovviamente vuole fare tardi. Ieri ho dovuto recuperarlo a casa di un amichetto alle 22.45. Ovviamente mi sono messa a letto a mezzanotte e un quarto.
3: Ah, come ci sei arrivato a quel successo?
0: Non lo so, ma secondo me sta precipitando tutto. Perché se continua così.
1: Allora, come cambia la vita quando finisce la scuola? Sono ore, diciamo, topiche questi giorni, poi regione per regione, a seconda dei casi, insomma, la scuola.
0: Sì, suonerà l'ultima campanella tra oggi e l'inizio della settimana
1: prima
0: prossima.
1: O dopo, quindi come cambia la vostra vita? A partire da come cambiava la nostra quando finiva la scuola. Adriana, a me il ricordo più, diciamo, che rimane indelebile nella mia vita si chiama 6 Rosso.
0: Mm-hmm.
1: Il 6 Rosso era il numero di autobus, anzi all'epoca era la filovia.
0: Uh-huh.
1: Andiamo a prendere la filovia perché il primo giorno dopo la scuola si andava a mare a Torre Angellara, che è una zona di Salerno dove ci sono dei lidi.
0: Con l'autobus si andava.
1: E andavamo al lido, che non posso citare perché c'è ancora, insomma, per non fare pubblicità, però diciamo c'era questo lido, il nostro lido dove andavamo, un lido di famiglia ma anche degli amici.
0: Sì.
1: Perché mi ritrovavo con tutti i bambini che credo all'epoca avessimo l'età di tuo figlio più o meno, alla fermata di questa filovia. La mattina già alle 8:30, 9 eravamo tutti pronti
0: e si andava
1: per
0: al
1: andare
0: mare.
1: Al mare e cominciavano 3 mesi di vacanza.
0: Ecco.
1: 3 mesi di spiaggia dalla mattina alla sera, andavamo la mattina e tornavamo la sera.
0: Quelli sono i periodi più belli dal punto di vista dei ragazzi.
1: Ora, il numero 6 rosso faceva stazione Torre Angelina.
0: Ci metteva poco.
1: La stazione, ma all'epoca la filovia era lentissima, ci metteva un'ora per fare la stazione.
0: Ah, comunque una bella passeggiata di salute. Sì. Allora, la domanda che vogliamo fare questa mattina, sappiamo che molte scuole sono chiuse già dal 5 di giugno, altre insomma chiuderanno oggi, altre inizio diciamo della settimana prossima, poi ci sono gli esami di Stato, però come cambia la vita subito dopo la scuola? Come
3: brava
0: cambia la vita dei ragazzi, ma come cambia la vita dei genitori?
1: Brava!
0: Che, ai noi, facciamo una gran fatica per organizzare le giornate infinite di questi ragazzini, bambini o ragazzi.
1: È vero.
0: 347-490-0042. La prima cosa che fate,
1: sì,
0: qual è?
1: Ma anche perché noi lo sappiamo che al nostro ascolto ci sono insegnanti, genitori, ragazzi, persone che sono andate mediamente a scuola. Adesso prendiamo Adriana, per esempio. Lei è la terza media, ma per, diciamo, anni...
0: La quinta elementare.
1: 8 anni è andata a scuola.
0: La quinta elementare.
1: Quindi, quindi anche tu hai dei ricordi di quando finiva la scuola, di come ti cambiava la vita, no? Il primo giorno senza
0: era
1: scuola.
0: Ma tutto più facile.
1: Com'è? Che facevi tu quando finiva la scuola?
0: Ma io me ne andavo al mare da giugno a settembre.
1: Ah, pure tu,
0: ero
1: tutti
0: in vacanza
1: i
0: sempre. Sì, sì, sì, sì. Non avevo la mamma che lavorava e quindi insomma si poteva fare.
1: Però questo lo possiamo fare noi che viviamo in prossimità del mare. Quelli che non sono al mare magari ci raccontano come cambia la loro vita dal primo giorno di scuola, che non possono andare al mare tutti i giorni. Diventa
0: fatiche e non di questo inizio d'estate, di questa nuova organizzazione post-scolastica. Ne parliamo tra poco. Andiamo sotto la doccia.
4: Le canzoni sotto la doccia.
5: Ah, ci vuole un fisico bestiale.
0: Wow, che bella voce.
5: Per resistere agli urti della vita.
1: Della vita.
0: Ma chi è?
1: Un po' Vasco Rossi.
5: Che leggi sul giornale.
1: Un po' Vasco Rossi, un po' Rino Gaetano.
0: Ah, no, cioè, molto seducente, però devo dire questo ascoltatore che ci dà la possibilità di suonarvi un pezzo bellissimo di Luca Carboni del 1992. Ci vuole un fisico bestiale.
4: Le canzoni sotto la doccia. Le canzoni sotto la doccia. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show. Solo su Radio Kiss Kiss.

0: Perché siamo barche in mezzo.
1: Siamo barche in mezzo al mare, ci vuole un fisico bestiale, lo diceva Luca Carboni nel 1992, tanto da farmi confondere. All'epoca questa canzone diventò un must vero e proprio da farmi confondere e chiamare Luca Carboni il famoso Luca Barbarossa per un'intera intervista, proprio in quell'anno in cui aveva vinto il Festival di Sanremo con Portami a Ballare.
2: Scambiasti Carboni per...
1: Sì, sì, sì, lo chiamai per tutta l'intervista, gli diedi del Luca Carboni e lui a un certo punto si irritò un po', diciamo. Beh, certo, se tu uno che ha vinto Sanremo gli sbagli il nome per tutta l'intervista, mi pare anche normale, no?
2: Allora, è suonata l'ultima campanella, sta per suonare invece per molti altri istituti in giro per l'Italia tra oggi e inizio settimana prossima. Vi abbiamo chiesto, e lo abbiamo chiesto in maniera circolare a ragazzi, bambini, insegnanti
1: e anche genitori.
2: A genitori soprattutto, qual è stata o quale sarà la prima cosa che farete dopo la scuola?
1: Come cambia la vostra vita in genere o come cambiava la vostra vita quando finiva la scuola? Prego, abbiamo al telefono Luca. Buongiorno.
3: Ciao ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno. Allora Luca, i tuoi figli di 8 e 10 anni hanno finito la scuola?
3: Ieri, ultimo giorno.
1: Ultimo giorno.
2: Ieri,
1: da
2: ultimo
1: oggi
2: giorno.
1: Che succede nella tua famiglia?
3: Adesso ci prepariamo per portarli al centro estivo.
1: Ah, vedi.
2: Quindi dalla scuola si va direttamente al centro estivo. Andranno insieme al centro estivo, sì.
3: Sì, sì, tanto sono più o meno, cioè hanno solo 2 anni di differenza, quindi sì.
1: Quindi nel vostro menage familiare non cambia nulla, perché la mattina invece di portarli a scuola portate al centro estivo, giusto?
3: No, cambia, perché
2: cambia che se paga.
3: Si allungano, beh, a parte il pagamento che quello
2: si paga al centro estivo.
3: È una cosa assurda, ma poi il discorso è che durano di più, i bambini tornano a casa, ci sono le piscine, c'hanno caldo, bisogna, non finisce che finisce in casa.
2: È vero,
3: la
2: è vero.
1: Ah.
3: Finisce in giro perché devi
1: quindi
3: portarle.
1: Quindi peggiora
3: poi
1: la tua giornata col campo estivo.
3: Si allunga la giornata, sì.
1: Si allunga, non è
2: aumenta,
1: una miglioria, diciamo.
2: Aumenta la fatica genitoriale. Io sono già a pezzi, Luca, dopo 2 giorni. Cioè la scuola è finita, oggi che giorno è? Martedì? La scuola è finita venerdì e già mi sento di una stanchezza incredibile.
1: E
2: succede anche a voi?
3: Ho sentito che hai portato il bambino dagli amici. Io ieri ho dovuto portarlo a fare delle prove di teatro.
2: Ah, ancora? Sì, sì, sì. Poi ci sono ancora saggi, tornei, cose finali, vero?
3: Sì, non si finisce più.
1: Senti, tu hai 2 maschi, un maschio e una femmina. Che cosa hai?
3: Una femmina e un maschio.
1: Chi è più complicata da gestire adesso?
3: No, il maschio, la femmina è proprio una donnina,
1: fa già tutto, cioè da sola, invece il maschio ha bisogno di essere seguito.
3: Sì, sì, ma il maschio è il cocco della mamma e c'ha bisogno ancora di tante attenzioni.
1: Di tante attenzioni. Vabbè, abbiamo capito che la scuola finisce, ma a te non cambia molto, anzi, diciamo, un po' peggiora. Magari ci sarà pure qualcuno a cui la vita migliora quando finisce la scuola dei figli.
2: Cercheremo di capirlo.
1: Quando eri bambino, ragazzino, ragazzo, quando finivi la scuola, che facevi? Quali erano le prime cose che facevi?
3: Anch'io centro estivo, ragazzi. No, i genitori giovani lavoravano, i nonni anche loro giovani lavoravano, quindi non avevamo
2: quindi anche
3: altri
2: tu
3: posti.
2: parcheggiato, vabbè, no, perché poi i ragazzi si divertono al centro estivo.
3: Sì, anche per quello li mandiamo, così non si annoiano.
2: Altrimenti a casa che fanno? Col cellulare? Starebbero col cellulare tutto il giorno.
3: Anche se io sono uno che non li lascio troppo attaccati a quelle cose, però sì potrebbero finire.
1: Grazie Luca, chi sa te, buona giornata.
3: Ciao ragazzi, anche voi.
1: Ciao. Le sorelle di Torino, protagoniste sempre.
4: Che bella. Sei stanca perché sei abituata a parcheggiare tuo figlio a scuola.
1: Grazie Viviana.
4: La scuola non è un parcheggio.
1: La scuola non è un parcheggio.
2: Allora tu non capisci niente perché i figli non ce l'hai, quindi non spreco piatto.
1: Hai detto la cosa più brutta e orribile che si possa dire a una persona che non ha figli.
2: È la verità. I bambini vanno a scuola e non sono parcheggiati a scuola.
1: Adriana parcheggia suo figlio, vediamo, oggi l'ha messo in doppia fila.

merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.

excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: Infatti Alfa con la loro Buon Vento, che porta diciamo un bel, una bella sensazione di aria fresca,
1: una
0: no?
1: bella ventata proprio,
0: una bella ventata
1: anche di allegria e di gioia. Abbiamo Angela da Salerno, buongiorno Angela.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno,
1: ciao, benvenuta
0: Angela. Allora, finite le scuole, lei si dà... Ma Angela, tu perché? A scuola cosa facevi o cosa fai?
1: Sei genitore, insegnante?
2: No, no, io sono genitore.
1: Genitore, ok. Quindi,
2: tre figli.
1: Con tre, tre figli. Hanno finito tutte e tre la scuola?
2: Sì, sì.
0: Ok.
1: E ma... dove sono questi bambini, ragazzi, adesso?
2: Adesso sono a dormire.
0: Però insomma, tu a quest'ora eri già in giro per accompagnarli o no?
2: Certo, certo.
0: Certo, anche tu hai dormito un po' di più stamattina, giusto?
2: No, no, io già sono al lavoro da un bel po'.
0: Ah, tu sei al lavoro.
1: E loro sono a casa a dormire. Ma è più rilassante il periodo scolastico o post scolastico? Cioè questo?
2: Diciamo che quando finisce la scuola, per almeno un mese tu hai ancora un sacco di cose da organizzare, perché mm-hmm. i ragazzi devono fare i saggi di teatro, chi okay. deve fare le prove di danza, porta, accompagnali a destra, accompagnali a sinistra, cioè praticamente ti devi...
1: Quindi giugno è dedicato alle celebrazioni, diciamo, di un anno
2: esatto.
1: intero, no?
2: Dopo un anno intero di fatica devono fare il saggio, quindi...
0: Il saggio. Senti Angela, ma i tuoi figli vanno al mare appena finita la scuola o niente?
2: Hai visto per adesso no, quando si può si va, adesso sì, noi dobbiamo lavorare, quindi loro diciamo passano la giornata con gli amici.
0: Con gli amici.
1: Sono in giro, sono
0: niente
1: in giro.
0: Mare, anche se tu sei di Salerno, che è una città che il mare ce l'ha, per cui potrebbero andare
2: esatto,
0: su una
2: sì,
0: spiaggia.
2: Però io sto a 13 chilometri, ma dovrebbero prendere il pullman, il treno, quindi
0: non
2: è ancora organizzano qualche pomeriggio con gli amici, ma per adesso no.
0: Per adesso niente mare, quindi il mare non è lo sfogo, lo sfogatoio, diciamo, di chi ha finito la scuola.
2: Diciamo io ho la fortuna che loro hanno parecchi amici, vengono gli amici a casa e c'ho uno spazio.
1: Un giardino
2: abbastanza grande.
0: Brava Angela, grazie. Kiss a te, buona giornata.
2: Kiss a voi.
0: Ciao.
3: Buongiorno a tutti. Francesco da Palermo.
1: Ciao,
3: sì,
1: Francesco.
3: Cambia sicuramente, ma soprattutto cambia per i genitori.
0: Cambia per i genitori.
1: Questa
0: cambia...
1: risata isterica ci piace molto.
0: Simone, buongiorno.
4: Voi.
0: Simone, sei Ciao. A Parigi tu adesso, giusto?
4: Sì, sono a Parigi.
0: E quanti figli lavoro. Hai, Simone?
4: Allora, io ho 8 figli.
0: Simone ha
1: 8
0: figli.
1: Figli!
0: Un applauso a Simone! 8 figli che vanno a scuola, immagino, tutti?
4: Non più, le due ragazze sono grandi, una...
1: Allora, aspetta, facciamo così, Simone, scusa se ti interrompo. Sì. Cominciamo dalla più grande, dal figlio più grande a quello più piccolo. Vediamo un po' tutte le età che hanno.
4: Sono tutte donne.
1: Tutte donne? 8 femmine?
4: Donne, sì. Sì, sono 6 figlie mie e 2 figlie della mia compagna.
0: Ah, ok. 6 figlie tue e 2 della tua compagna, e vivete tutti insieme?
4: Viviamo tutti insieme. 2 ragazze non vivono più perché ormai sono grandi. Una
1: vivono sempre, non vivono con te.
4: Se
1: sono vive.
4: Vivono con me.
0: Sei quasi arrivato a Mario Biondi, che ne ha 10. Se non sbaglio.
5: 9, se non sbaglio, 9.
0: No, 10 adesso. 10 figli, è stato nostro, sì. È stato mio ospite in Fuori Tutto e ha raccontato dei suoi 10 figli
1: okay.
0: con i quali ha un bellissimo rapporto, tranne che con una, perché forse la mamma, diciamo, è stata poco avvezza al rapporto col padre. Ma tornando invece a te, Simone, quando finisce la scuola è una manna dal cielo o è un ulteriore problema per chi ha 8 figli?
4: Ma guarda, a me profondamente non cambia niente, perché io sono sempre
1: certo.
4: Ma la mia compagna cambia poco perché abitiamo vicino al mare. Ma vicino al mare intendo che abbiamo il mare a 80 metri da casa.
0: A 80 metri da casa, quindi li sviaggiate sì. sulla spiaggia sti 8 figli?
4: Sì, praticamente sì, quindi attraversiamo la strada, lì li accompagna attraversando la strada e sono praticamente arrivati al mare.
0: Quindi tu non te ne occupi, se ne occupa la tua compagna che la mattina deve sistemare tutta sta figliolanza.
1: Ah, però lui è fortunato perché 8 figli gestiti da 3 donne diverse.
4: No.
1: Con 3 donne
4: purtroppo...
1: diverse qui abbiamo nella bio.
0: No, ha avuto i figli con 3 donne diverse, ma vivono tutti con lui.
1: Le mamme non se ne occupano di questi figli, no?
4: No, purtroppo la prima mamma non c'è più.
1: Ah, ok, ok.
4: La seconda me li ha, non ti dico scaricati.
0: Te li ha sbolognati.
4: Però...
0: sì. Senti,
4: ha
0: ma
4: preferito
0: tu...
4: che vivessero con me.
0: Tu sei di Palermo, ma a Parigi sei per lavoro?
4: sì, sto girando l'Europa per lavoro, sono già fuori dal 10 marzo.
0: Io ti capisco, questo ha fatto 8 figli e poi se ne va in giro per l'Europa per lavoro, eh. E chissà che non abbia,
4: per lavoro,
0: non abbia anche, anche dei figli mitteleuropei. È vero?
4: Eh sì, sono scappato via, ho cercato tutti i lavori possibili fuori.
0: Povera santa donna della tua compagna che se li deve vedere, se li deve sciroppare lei. Cioè, tu da marzo sei fuori casa?
4: Io sì, dal 10 marzo.
0: Cioè, questo dal 10
1: ottimo,
0: marzo sei
1: buono,
0: andato
1: però,
0: in giro per
1: dai,
0: l'Europa.
1: Fai qualche altro figlio pure.
0: Ma che lavoro fai, Simone?
4: Faccio il rappresentante dell'azienda della mia compagna.
0: Ah, hai capito.
1: Il rappresentante dell'azienda che è della tua compagna.
4: Esattamente.
1: Allora a posto, dai,
0: vabbè,
1: dai,
0: allora
1: dai.
0: In famiglia la compagna
1: allora
0: è felice.
1: Allora resta con questa qui, ti conviene. Simone, però resta sempre in nostra compagnia, cioè questa abitudine qua
4: sempre,
1: non cambiarla mai.
4: Sempre vi ascolto da tutta l'Europa dove sono stato attraverso l'applicazione, vi ascolto
1: bene
4: tutti i giorni.
0: Tutti i giorni.
4: Anche perché sono sempre in auto, quindi mi viene molto facile ascoltarvi tutto il giorno.
0: No, oh, ma che bello, okay, grazie, okay, okay. Simone, un piacere sapere che anche le persone italiane che vanno all'estero portano col cuore e con la mente Radio Kiss Kiss, e questo per noi è bellissimo. Grazie mille, Kiss Kiss a te.
1: Kiss Kiss a te, ciao.
4: Kiss Kiss a voi.
0: Ciao, grazie Simone. Ciao, ciao, ciao.
1: Su Radio Kiss Kiss c'è la musica più bella. Ciao Mawamba con Tap Tamping.
0: Otto figli.

Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.

Kiss. La musica più bella. La musica.

0: terminano con la fine della scuola anche le fuitine extraconiugali. Ci rivedremo a settembre.
1: E perché?
0: Aspetta, fammi pensare. Forse i figli adesso stanno a casa.
1: Vabbè, genitori, diciamo, di figli piccoli.
0: Ma lui ha scritto perché evidentemente riguarda lui, no?
1: Ah, ok.
0: Ha detto
1: sì, oggi
0: terminiamo le fuitine extraconiugali. Uh-huh. Ci rivediamo a settembre quando ritorna la scuola.
1: Sì, anche
0: tu le fai adesso in questo periodo?
1: Le fuitine
0: extraconiugali quando tuo figlio è a scuola?
1: Sì. No, non è a scuola, quindi non le posso fare più.
0: Quando è a scuola, dico.
1: Quando è a scuola, sì. Adesso
0: pure Luca
1: io
0: le fa.
1: Quindi ci vediamo a settembre. Allora ci vediamo a settembre. Un messaggio personale.
0: Allora, tra poco è diventato un must. Guarda, veramente non sto scherzando. Cioè, la gente la mattina aspetta il tuo oroscopo, Adriana. Quindi noi
1: siamo tutti curiosi
0: di scoprire quale segno sceglierai oggi. Mm-hmm. Come sempre dipende dal numero di persone che mandano messaggi. Quindi diteci di che segno sei. Il numero con maggiori richieste sarà accontentato. Il segno con maggiori richieste sarà accontentato. Quindi 3, 4. Ecco, sì.
1: Non è un segno,
0: è un segno distintivo per lei, esatto. Cioè, lei dice che è brasiliana e tutti abbiamo capito. Allora,
2: sì.
0: Renata, 347-490-0042, tu di che segno sei? Mandaci un messaggio adesso e poi dopo a vocale, possibilmente, e dopo Adriana deciderà quale segno accontentare oggi.
3: Buongiorno, Kiss. Sono Buongiorno. Anna da Palermo. Certamente cambia tutto, anche perché loro non riescono a stare in casa. Quindi ci vogliono più soldi per far sì che loro si divertano.
0: Ah, vedi, ci vogliono pure più soldi.
1: Anche questo è vero.
0: Quanto ti costa tuo figlio?
1: Allora, sabato sera ha fatto la sua prima uscita, diciamo, da solo.
0: È uscito con una ragazza?
1: No, con gli amici, con delle ragazze.
0: Sì.
1: Gli ho dato 20 euro. Però
0: allora,
1: è tanto, ammetto che è tanto.
0: Adriana, tra poco tuo figlio non amerà più il fatto che tu continui a chiamare amichetti i suoi amici.
1: Amichetti?
0: Perché non è una parola conveniente.
1: Ma io
0: diciamo,
1: continuo a chiamare...
0: Cioè, se io dico Pica ieri sera era con un amichetto. Peppino ieri sera è uscito con un amichetto. Insomma, suona un po' strano. No, la verità.
1: Pippo è uscito con un'amichetta.
0: Con un'amichetta.
1: È un'amichetta.
0: No, l'amichetta ci può stare. L'amichetta.
4: Senti, ti ho mandato le foto.
1: Ti ha mandato per le foto l'amichetta.
0: No, perché no, uno. Ma così etichetta, no? Amichetto, amichetta.
1: Vabbè, però è perché è ancora un.
0: Vabbè, quando ti è costato sabato? Sei 20 euro.
1: Mi ha dato 20 euro, però è tanto 20 euro. Poi dopo magari ci facciamo una puntata su questa cosa. Perché mi interrogavo ieri al telefono con questa amica, dicevo, ma 10 anni, 11 anni, 20 euro è troppo. Alessandro,
0: allora,
1: ma
0: ieri ho provato a chiamare
1: Adriana. Mi ha portato
0: Adriana,
1: 2 euro.
0: Ho provato a chiamare Adriana per 4 ore per dirle una cosa importante di lavoro.
1: Sì?
0: E lei stava discutendo con un'amica sui 20 euro che ha dato a suo figlio e se fossero troppi o pochi.
1: Ma sì, perché è un fatto. Non è soltanto un fatto meramente economico, è un fatto proprio educativo.
5: Però scusa, ha portato il resto, però.
1: Ha portato 2 euro.
0: 2 euro, 18 euro ha speso.
1: Ma volete sapere cosa ha comprato?
0: Ma le sigarette le ha comprate?
1: No, ho visto dei ragazzini. Teniamo un velo pietoso a 14 anni con la sigaretta. No, però io ho detto, Alessandro, però non si porta il pallone in piazza perché dovete uscire. Cosa ha fatto lui?
0: Che ha fatto?
1: Ha comprato il pallone.
0: Veramente?
1: È andato, sì, in un negozio di sera.
0: Con i 20 euro?
1: Con i 20 euro ha comprato un pallone e 5 euro. E poi il resto non so che cosa ha preso. E ha portato 2 euro.
6: Buongiorno, ciao ragazzi, Chiara da Firenze.
1: Buongiorno.
6: Io rimpiango tanto quei momenti della fine della scuola. Perché quando i ragazzi poi crescano. Mancano tutte queste cose, fidatevi. Chischissa a tutti.
1: Ma certo schissa a te.
0: No, ma crescano è proprio un modo di dire toscano.
1: Sì, è vero.
0: Esatto.
1: Non era un errore. Intanto Gali e Madame, pare.
7: Ricordo che quella volta mi hanno preso in 20. Pensavo a te giusto prima di perdere i sensi.

0: Attenzione, sono arrivati migliaia di messaggi per l'oroscopo. Adriana sceglie
1: Sagittario.
0: Sagittario. L'oroscopetro sigla.
2: Oroscopetro.
3: Oroscopetro. Le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
1: Tu capisci sempre
0: allora
1: quello che vuoi.
0: Allora tu dovresti partire con questo oroscopo su una dormeuse. Ti immagino così, con questa base, l'oroscopo, con delle con un effetto televisivo molto trash, perché Peppino è bravissimo, con delle stelline che ti girano intorno.
4: Quanto è trash, vabbè, Adriana.
0: Esattamente, con una parrucca bionda.
1: Ci dobbiamo organizzare.
0: Sì, sì, sì.
1: Piano
0: sì.
1: Piano ci organizziamo.
0: E poi discinta su questa dormeuse.
1: Pure discinta.
0: Un po' discinta, leggi l'oroscopo.
1: Molto, molto anni 80, ti
0: anni 80, ti immagino così, vai.
1: Allora, voi nati sotto il segno del Sagittario, con la fine della scuola e l'inizio dell'estate entrate in una crisi di identità profonda, perché tutto perde
0: un augurio
1: il
0: stamattina.
1: Suo equilibrio formale.
0: Mamma.
1: Allora, se siete studenti, avete passato gli ultimi 3 giorni a fare calcoli millimetrici sulle medie dei voti per capire se quel 5.75 poteva magicamente trasformarsi in un 6 per diplomazia. Se siete invece genitori, state cercando di rendere il planning estivo dei vostri figli esteticamente perfetto, incastrando nuoto, inglese e pittura solo perché fa armonia nel curriculum. Soldi, siete disposti a spendere cifre folli per il diario e gli accessori del prossimo anno scolastico già a giugno, solo perché la copertina si abbina perfettamente al colore del vostro zaino nuovo. L'importante per il segno del Sagittario è essere sempre glamour, anche se il conto poi è un pochino in rosso.
0: Perfetto. Allora, io ho qualche dubbio, perché da qualche giorno mi sorge qualche dubbio, che Adriana modifichi l'oroscopo in base alle simpatie o antipatie per le persone.
1: Non è vero.
0: Di sua conoscenza di quel segno che cita oggi il Sagittario, secondo me ha qualche amica del Sagittario.
1: Ma mia madre è Sagittario.
0: Chiamiamola amica, qualche amica che non le sta particolarmente simpatico e le ha augurato la crisi di identità, tutto il peggio.
1: Ma il Sagittario
0: è
1: molto estetic per tutte le cose.
0: Quindi verifichiamo, cari ascoltatori.
1: Abbiamo ancora l'amore e il sesso.
0: Vai.
1: Allora, l'estate per quelli nati sotto il segno del Sagittario è sinonimo di flirt da spiaggia. Ma avete standard troppo alti, cercate l'amore da film, sguardi sul bagnasciuga, tramonti infuocati e falò romantici.
0: Bene.
1: Questo è il segno del ma cos'è?
0: Secondo me la signora che al mare domenica stava davanti a me sul lettino.
1: Era del segno del Sagittario.
0: Cioè, cercava.
1: Ma sicuro.
0: Cercava papagni sulla
1: Sagittario
0: spiaggia.
1: Sagittario ascendente.
0: Andiamo.

0: termine qui a Radio Kiss Kiss. Siamo partiti dalle 7 con il Pippo per lo show, stiamo parlando agli italiani, vi stiamo chiedendo come cambia la vostra vita, sì, come cambiava quando finivate voi la scuola, come cambia se avete dei figli che vanno a scuola, eh?
1: Ma guarda che non solo cambia la vita dei genitori dei ragazzi, ma secondo me per chi aiuta cambia anche la vita dei nonni.
0: Cambia anche la vita
1: anche
0: dei nonni.
1: Anche quella cambia perché diventa molto più impegnativa.
0: Sì, sì, perché magari appunto si ritrovano a dover accudire questi bimbi.
1: Gestire questi ragazzi.
0: Gestirli, esattamente. Il Wet Wet Wet, Love Is All Around, pezzo del 94, Kiss Kiss, History Kiss.

0: Jet, Love is all around, dal 1994 su Radio Kiss Kiss. È tempo di news.
1: Sono le 7:56 e tra pochissimo arriverà Umberto Aprea a darci tutte le ultime notizie più importanti. Vi aspettiamo.
0: Eccoli qua, pronti, sono le 8 in punto, grazie ad Umberto Aprea, grazie alla nostra

0: 90% delle famiglie si affida a loro per coprire i mesi di chiusura scolastica, risparmiando così cifre astronomiche in babysitter e campi estivi.
1: Sentiamo gli ascoltatori.
2: Buongiorno Pippo.
0: Buongiorno
2: Adriana.
1: Buongiorno.
2: Nunzio da Bologna.
1: Ciao Nunzio.
2: Adriana, terminata la scuola, andava al centro estetico.
1: Adriana, al centro estetico? Sì, ci sono quelli del centro estivo.
0: Non riesco
1: e
0: più.
1: Quelli del centro estetico, che poi combacia quasi estetico estivo. Vedi?
0: Ci devo andare in questi giorni, però.
3: Sì. Sono Chiara da Ravenna. Il mio bimbo ha 7 anni, abbiamo finito la scuola e adesso ripartiamo con il centro estivo e poi grazie a Dio ci sono i nonni.
0: Vedi?
3: Che possono dare una mano e poi i vari abbonamenti in piscina, al mare, tutto, quindi dai, riusciamo tranquillamente a fare una bellissima estate tra lavoro e divertimento.
1: Ah, che okay, bella, poi okay. La Riviera Romagnola è molto ben organizzata, ci sono i lidi proprio familiari dove possono portare i bambini e stare tranquilli perché ci sono belle organizzazioni.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
0: Ciao, buongiorno.
4: Sono Antonio da Cavate Tirreni.
1: Ciao.
4: Ragazzi, quando finiva la scuola si andava subito a lavorare, nel senso che i miei zii mi aspettavano la loro azienda e cominciavo a fare qualche lavoretto
1: in modo da
4: trovarmi pronto per quando sarebbe finita la scuola.
1: Allora, questo è vero, l'abbiamo fatta anche noi. Una volta io ho provato ad andare a raccogliere i pomodori.
0: Veramente?
1: Sì, carriera durata un giorno e non sto scherzando. Con i miei fratelli ed altri amici andammo a raccogliere i pomodori e niente, non era fatto per me.
0: Ma tipo, hai raccolto qualche pomodoro almeno?
1: Ma sì, tipo dopo un'ora ho mollato.
0: Ma perché faceva caldo, era faticoso.
1: Ah, vedi. Però eravamo andati, cioè abbiamo la buona volontà di fare qualcosa, di guadagnare dei soldi.
5: No, sei un cagacazzo, Pippo.
1: Sì, figurati. Però è durato un'ora.
0: Un'ora di raccolto di pomodoro, però hai una nuova competenza.
1: Sì, sì. Da noi quando uno non sa fare una cosa si dice va a cogliere pomarol, cioè nel senso che si usa per dire vai a raccogliere i pomodori, che è una cosa che dovrebbero saper fare tutti. Ma in realtà è faticosissimo.
0: È certo,
1: ragazzi,
0: che è faticoso.
1: Vai.
6: Ciao Pippo, ciao Adriana, sono Giovanna da Milano. Niente, io adesso ho un figlio grande di 30 anni,
1: sì.
6: Ma quando era piccolino cercavo di organizzare tutta l'estate tra campus, oratorio, fino a che non si andava in vacanza. Organizzavo le sue giornate e le sue settimane così.
1: Allora, noi che abbiamo, diciamo, il mare nelle vicinanze, da questo punto di vista siamo un po' più fortunati, diciamolo pure, pensavamo proprio a questo, dietro le quinte parlavamo di quanto la vita di chi vive lontano dal mare può essere difficile d'estate per genitori, per figli, per ragazzi che, insomma, avendo il mare a portata di mano possono godersi già dalle scuole medie, le scuole superiori, giornate veramente lunghissime, anche 3 mesi interi sulla spiaggia, cosa che invece
0: magari anche raggiungendolo appunto col pullman o con il treno, ma velocemente,
1: si tratta
0: di percorsi veramente molto
1: percorso, non diciamo 2 ore e mezza come in alcune città italiane dove il mare purtroppo è molto lontano.
0: Andiamo sotto la doccia.
7: Le canzoni sotto la doccia.
8: Io, vagabondo che sono io, vagabondo che non sono altro, soldi in tasca non ne ho, ma lassù mi è rimasto Dio.
1: Una canzone dedicata al nostro Pica che soldi in tasca non ne ha mai per offrirci il caffè.
0: Sì, mai.
1: Ma lassù gli è rimasto Dio.
9: Almeno quello.
0: Meno male. Dai, dal 1972 Nomadi con Io, vagabondo, su Radio Kiss Kiss.

0: Italiani hanno cantato questa canzone a squarciagola in macchina, Adriana, perché d'estate si fa pure questo, si cantano le canzoni con i gruppi di amici mentre si va al mare, e i gruppi di amici sono spesso e volentieri i ragazzi che hanno finito la scuola, anche le scuole superiori o quelli che devono dare gli esami di maturità.
1: Perché adesso... tra un po' cominciano anche gli esami di terza media, gli esami di maturità, poi ci sono quelli che invece vanno all'università, devono completare gli esami della sessione estiva.
0: Adriana tra poco ci racconterà, diciamo, della sua fine della scuola, di quando frequentava i corsi di flauto a fine scuola.
1: Beh, devo dire che...
0: Ma li trovavi lì... chiusi in genere o
1: erano... No, finivo la scuola, andavo a fare lezioni di flauto ed è lì che mi sono perfezionata. Cioè, se oggi sono brava...
0: Ti sei?
1: Perfezionata.
0: Ah.
1: Allora, se oggi...
0: tra poco verificheremo questa perfezione.
1: Se oggi sono brava, Pippo, a suonare il flauto grazie ai corsi post-scolastici.
0: Se oggi sei brava? Ma scusami, ma chi...
1: Sono bravina, dai, sono bravina.
0: Cioè, una si sembra brava da sola è già un problema.
1: Allora, Pippo, ho preparato anche una piccola chicca proprio per l'estate col flauto.
0: Lascia che te lo dicano gli altri, i nostri ascoltatori. Abbiamo Jessica da Campobasso, buongiorno.
1: Ciao, Jessica.
2: Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Ah, buongiorno.
0: Jessica, tu ci parli di un tuo ricordo personale di quando chiudevano le scuole, vero?
2: Sì, esatto, sì.
0: Esattamente. Cosa Jessica?
2: Sì.
0: Cosa facevi? No, mi ero interrotto perché sembrava che tu volessi parlare, quindi vai.
2: Sì, è vero. Allora, no, praticamente quando chiudevano le scuole io non vedevo l'ora di scendere dai miei nonni perché stavo con loro, perché mio nonno mi faceva questa zuppa di latte piena di caffè e zucchero. Quindi il ricordo è legato a questo. E poi il latte era appena munto, perché loro avevano gli animali, quindi stavo con loro
0: nelle campagne.
2: Passavo le giornate nelle campagne.
0: Cioè, tu
2: sì,
0: eri
2: esatto.
0: Come hai
2: Esattamente.
0: Quanti anni avevi quando bevevi già il caffè nel latte? Mia sorella che pediatra ti avrebbe ucciso, diciamo.
2: Esatto.
0: Non
2: sì,
0: tema i tuoi
2: 6,
0: genitori.
2: 7, fino ai 10 anni l'ho fatto.
0: Ah, vedi, 6-7 anni già col caffè nel latte. Non credo che sia una cosa consigliabile ai bambini.
1: No, assolutamente. Però i nonni hanno questa abitudine ad essere un po' approssimativi, ad essere leggeri. Ma puoi intingere, per esempio, le dita nel vino.
0: Esattamente.
1: Anche
0: sì,
1: mio suocero lo fa sempre.
0: Sì.
1: E il genitore si arrabbia.
0: Senti,
1: ecco.
0: Jessica, ma questa tazza, questo zuppone che ti faceva il nonno, no? Perché era una bella zuppa, vero?
2: Sì.
0: Quando è che cominciavi a sognarla tu? Già da maggio, cioè a aprile, cominciavi a non vedere l'ora di andare dal nonno?
2: Sì, vabbè, andava un po' prima della chiusura delle scuole perché non vedevo l'ora. Poi lui faceva questo tegame allora in alluminio sulla brace. Quindi già sentivi tutto il profumo sì, lo sognavo da un bel po'.
1: Ci fai venire i brividi.
0: Mamma
1: dall'emozione
0: mia,
1: perché anche se non l'abbiamo vissuta insomma vissuto quello che ci sta raccontando, è molto bello perché lo immaginiamo.
0: Senti, dormivi su un letto di fieno a casa del nonno?
2: Di pomeriggio.
1: Vedi?
0: Di pomeriggio dormiva sul letto
1: con tutti
0: di fieno.
1: I suoni della
0: ragazzi,
1: natura.
2: Mettevamo le pennichelle sulle balle di fieno, vero?
0: Ma quanto è bella questa scena, ragazzi. Ma dove si ripete questa scena oggi? Se ce n'è uno che sta ascoltando la radio che oggi ancora dorme sulle balle di fieno, ancora va dal nonno che gli prepara la zuppa di latte con piena di zucchero, con un quintale di zucchero.
1: Una roba molto salutare, tra l'altro.
2: Ad oggi proprio.
0: Sì, che lo zucchero è una quasi nelle case, si trova pochissimo.
1: Zucchero e caffè,
0: esatto. E comunque, se ce n'è ancora qualcuno che lo fa, fateci sapere. 347-490-0042. Comunque, grazie. Oggi abbiamo solo allergie, non si può manco entrare in una stalla che ci sentiamo male.
2: È vero,
0: e invece vedi Jessica com'era, andava, dormiva, mangiava, faceva tutto. Che bei ricordi.
1: Jessica, ma dove? In che luogo?
2: Allora, in realtà io vivo a Campobasso, ma sono della provincia di Caserta, Piedimonte Matese.
0: A Piedimonte Matese, sì, okay, proprio il paese dice stesso, il Matese è una zona di montagna, no? Quindi in un posto molto bello, fantastico. Bellissimo, grazie per averci fatto rivivere queste scene che
2: grazie
0: noi le abbiamo
2: voi,
0: viste solo
2: voi.
0: Nei cartoni animati, a dire la verità. Grazie davvero.
1: Grazie Jessica, e Kiss a te, resta sempre con noi.
2: Kiss a tutti.
1: Bacio.
2: Sì.
3: Ciao Pippo, ciao Adriana. Sì, finisce la scuola, si rallentano i ritmi, però inizia un altro incubo, vorrei che tutti sapessero che inizia un altro incubo per i genitori, che è il famoso campo estivo. Niente, non cambia nulla, bisogna andare ad accompagnare, a riprenderli a orari, chiedere a qualcuno che dia un passaggio, perché non sempre con gli orari, combaciano con gli orari lavorativi.
1: E poi un'altra cosa che è assolutamente sacrosanta è la guerra a tenerli impegnati affinché loro non stiano tutto il tempo con i dispositivi, cellulare, insomma, videogiochi, eccetera,
0: anche
1: eccetera.
0: Allora, adesso adesso ascoltiamo una canzone, poi tra poco torniamo in ascoltiamo una canzone adesso. Ah, ok.
1: Sì.
0: Poi torniamo tra poco in diretta con Adriana che suonerà il flauto.
1: Sì, inauguriamo.
0: Ci fa sentire quanto
1: l'estate
0: è diventata, ha detto lei.
1: Sì, sì,
0: sono
1: sì,
0: diventata
1: sì,
0: perfetta
1: sì,
0: grazie
1: chiudeva
0: alla scuola.
1: La scuola, andavo a fare ripetizioni di flauto, sono diventata non brava, bravina. Posso dire bravina?
0: No. Andiamo avanti.
4: Richiedi uno scherzo, la canzone da cantare sotto la doccia o l'oroscopetro del tuo segno zodiacale. Invia subito un WhatsApp al 347 490 0042. Pippo Pelo, show su Radio Kiss Kiss.

0: talk about.
1: Kiss Kiss a te, che stamattina ti sei preparato di fretta e ora hai i calzini di due colori diversi. Kiss Kiss a te, che ieri notte hai fatto tardi e oggi al lavoro vai leggermente a rilento. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
2: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 €. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
3: Kiss Kiss. Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: dei The Colors, intitolata Rolling Stones, ed è un grandissimo successo del momento. Li ascoltiamo spessissimo a Radio Kiss Kiss e un po' ovunque li ascoltate anche voi. Ma a proposito di successi, cerchiamo di capire quanto la scuola di Adriana è stata una scuola. Non c'era adesso il momento del flauto?
1: Tra poco, tra
0: ragazzi,
1: poco.
0: Ragazzi, ma me lo state facendo annunciare da mezz'ora. Ma che è tra poco, tra poco? Dobbiamo creare hype.
1: Pica ha deciso di no. Detto tra poco. Ma
0: Francesca,
1: prima parliamo con Francesca.
0: Olbia, buongiorno.
2: Salve, ciao Pippo, ciao Adriana,
1: ciao.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno. Francesca, pensa che tu arrivi al posto di un flauto, sei in onda con noi. Con molto piacere. Allora,
2: io col flauto suonavo la pubblicità di una famosa tazza quando andavo alle medie.
0: Ah, veramente?
2: Sì.
0: La pubblicità di una tazza?
2: Di una pasta, pasta.
0: Ah, capito. Sì, sì, sì, come no, come no.
1: Allora, senti, Francesca, tu sei contenta? Sì. No, non era questa.
0: No. Pica, non ha capito una mazza. Allora, senti, tu sei contenta che finiscano le scuole per le mamme, giusto?
2: Sì, perché veramente in tasano tutte le strade. Sembra che se non mettono i bambini dentro l'aula con la macchina tappano tutto, non si può, veramente.
0: Ah, ok, quindi così le mamme...
2: in mezzo alla strada, capito? Tu non puoi passare per andare al lavoro.
0: Quindi Olbia, la tua città, in questo momento è più libera perché le mamme non rompono gli zebedei.
2: Ma anche i papà, Pippo. Anche i papà
1: parcheggiano in tripla fila con i loro su.
2: Capisci? E tu che devi andare a lavorare aspettando che loro se la chiacchierano e queste cose qua.
0: Sì,
1: se la chiacchierano nel caffè, eccetera,
2: eccetera.
1: Quindi tu sei felice perché adesso c'è le strade sono più libere secondo te, vero?
0: Francesca, ma cosa fai tu la mattina in macchina a quell'ora? Dove vai in genere?
1: Purtroppo non ti sentiamo
0: attenzione
1: più.
0: Attenzione, perché poi a Olbia stanno arrivando i fan di Vasco.
2: Cioè... bravo, ci sarò anch'io. Sì.
0: Era questa la musica, è vero?
2: Esatto, sì.
1: È vero, è proprio un pezzo di vita.
0: Sì, Vangelis. Senti, quindi vai anche tu a vedere Vasco. Ma in quanti sarete?
2: Venerdì.
0: In quanti sarete?
2: Si dice circa 36.000, però le date sono due.
0: Due date da 36.000 persone,
2: sì,
0: e tu sarai tra loro a cantare le canzoni di Vasco. Qual è la tua canzone di Vasco? Qual è la canzone di Vasco? Ma che è questa aggressione verbale? Qual è la tua canzone di Vasco preferita?
2: Come nelle favole.
0: Come nelle favole.
2: Totalmente.

0: Mamma, speriamo che non siano tutti esauriti come te.
1: Speriamo, più intonati soprattutto.
0: Soprattutto più intonati. No, comunque sei molto simpatica, Francesca.
2: Molto. Tra l'altro, grazie. Vita spericolata, Vasco l'ha scritta proprio in Sardegna, lo sapevate?
1: Sì, sì, sì, l'ha detto da poco, okay, sì, okay. Sì, è vero, è vero.
2: Va bene.
0: Qualcuno
2: allora
0: ci sta dicendo che, come nelle favole, dalla scaletta che gira, non dovrebbe essere presente nelle canzoni che canterà stasera.
2: Cioè, messa noi.
0: Però non lo sappiamo, adesso magari Vasco la cambia anche all'ultimo momento, poi gli artisti fanno quello che vogliono, è difficile che cambi la scaletta perché i pezzi sono provati e riprovati tante volte. Comunque vedremo. Francesca, grazie per essere stata con noi. Purtroppo ti perdiamo. Chissà a te. Buona giornata, ciao.
1: Chissà a tutti.
0: Ma che simpaticona, che simpaticona. E adesso, a proposito di simpatia, eccoci, apriamo finalmente il momento del flauto. Abbiamo dovuto creare hype. Mm-hmm. Milioni di ascoltatori stanno aspettando questo momento, ma voi avete il potere di farlo continuare o di stopparlo, ok? Voi, Adriana, comincia.
2: Eccolo qua il flauto.
0: Voi mandate messaggi, mi raccomando, vogliamo un milione di messaggi al 347-490-0042. Dovete scrivere continua o stop, vabbè? Se dite stop, se gli stop superano i continua, dobbiamo fermarti, Adriana. Mi
3: però, Pippo, sì, prima di continuare c'è la sigla.
0: C'è la sigla,
2: abbiamo
0: okay
2: la sigla. Aspettate un attimo.

0: Mamma mia.
1: Allora,
2: ah, che bello, ti è piaciuta?
1: Ma
2: la
1: questa
2: sigla?
1: È quella che, cioè, già faceva parte degli studi che hai fatto?
2: Sì, però.
1: Dove sei migliorata?
2: È la seconda volta che la facciamo qua in diretta, vero?
1: Hai parlato di perfezionamento, giusto?
2: Sì, sì, sì.
1: Perfezionamento significa che andare verso la perfezione, no?
2: Certo.
1: Se uno va a fare perfezionamento,
2: Pippo,
1: miglioramento, migliorare.
2: Pippo,
1: perfezionare,
2: ma
1: perfezionamento.
2: Ma l'abbiamo quasi toccata la perfezione, questa sigla.
1: Io stenderei un pelo pietoso. Ma siamo pronti?
2: Allora, pronti?
1: Allora,
2: prontissimi, Pippo.
1: Amici ascoltatori, già stanno scrivendo stop, ti volevo dire.
2: Ferma. Allora, voglio fare una premessa. Questo sì. Pezzo è nuovo, lo provo per la prima volta con il pubblico.
1: Ma chi te
2: È nuovo ed è una celebrazione così dell'estate.
1: Va bene.
2: Pezzo,
1: allora,
2: diciamo, estivo e siccome... Ma cosa ridi? Si
1: pronti
2: comincia
1: con i messaggi, scatenate lo stop o il continua. Siamo pronti, Pica? Via! Ma è What is Love? Eh?

0: Attenzione! Stop!
1: Allora, bello, ma Pippo, devi ballare quando
0: Adriana,
1: faccio sti pezzi.
0: Ma che devo ballare? Ma ti rendi conto che hai ucciso Hathaway? Che
1: bellissimo, che bello, mio pezzo preferito dell'estate. Vi è piaciuto?
0: No. Okay.
2: Prima che inizia, per favore, stop.
0: Prima che
1: sei molto cattiva.
3: Non cominciare nemmeno, lascia stare, lascia stare. Oddio.
1: Dai, che era bello,
2: ragazzi. Sto morendo.
0: Pure noi stiamo
3: Adriana,
0: morendo.
3: Adriana, il talento ti insegue, ma tu sei troppo veloce.
4: Grazie, grazie Adriana. Basta la sigla, grazie. Brava, bravissima.
1: Non grazie.
0: Basta la sigla. Basta la sigla.
2: Stop.
5: Vai Adriana, continua.
1: No, brava, grazie. Ma non
6: è Adriana, forever. Forever a vita. Ciao Pippo, ciao,
0: ciao, grazie, ciao. Ciao.
3: Stop, bloccatela.
7: Bellissimo pezzo Adriana, bravissima.
1: Hai visto?
7: Le vendite dei cateteri sono schizzate alle stelle.
0: Oh. Allora, abbiamo ascoltato una canzone di Hathaway intitolata What is Love nella versione flauto di Adriana.
1: Grazie. Poi vi preparo qualche altro pezzo.
0: Ma che è sta caponata?
1: Diciamo estivo, sempre dance, va bene?
0: Ah, non è necessario.
1: La prossima settimana.
0: Non è necessario.
1: Questa è Just the Way You Are dal 2002.

Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss. So-

0: Bella Olivia Dean e belle le sue canzoni. Questa è So Easy, un grandissimo successo che ascoltiamo sempre anche qui su Radio Kiss Kiss, dove stamattina parliamo di cosa accade quando la scuola, diciamo, finisce nelle famiglie italiane.
1: Suona la campanella della scuola per l'ultima volta.
0: E anche di caffè nel latte, di cui
2: buongiorno,
0: abbiamo parlato
2: Pippo,
0: prima.
2: Buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
2: Mia mamma il caffè nel latte me lo metteva già ad un anno.
0: Mamma mia.
2: Per non parlare del vino.
0: Mamma, no! Che volgarità, che volgarità. Abbiamo Eva. Buongiorno Eva.
1: Eva.
3: Buongiorno.
0: Ciao Eva.
3: Buongiorno.
1: Come stai?
0: Sarebbe
3: tutto bene, voi?
0: Extravergine di aliva. In Sicilia sai che le olive si chiamano l'alivi.
1: Ah, non lo sapevo.
0: Sì, le chiamano alivi.
1: Qua auliva. Olive.
0: Quindi è comunque anche qua con la auliva. Olio extravergine di auliva, Eva. Allora, Eva da San Severino Lucano, che è in provincia di
3: Potenza,
0: benvenuta Eva.
1: Allora, grazie, Eva, tu grazie. Sei genitore, sei figlia,
3: sì,
1: sei
3: genitore,
1: insegnante,
3: figlia.
1: Genitore.
0: Partiamo da te, che ricordi hai di quando, diciamo, finiva la scuola?
3: Allora, io quando finiva la scuola ero una piccola selvaggia, mi trasformavo in una piccola selvaggia, perché vivendo in un paesino piccolo, libertà assoluta.
1: Ecco,
0: e dove
1: bello.
0: Andavi? In montagna? Facevi...
3: Montagna, sì, sì, noi siamo in montagna, quindi sì.
0: Quindi con le amiche, con le compagne di scuola, gli amici.
3: Ci facevamo le camminate, sì, lungo il fiume, tranquilli.
0: Ah, vedi, e stavate tutto il giorno fuori casa?
3: Sì, praticamente,
0: praticamente sì.
1: E i genitori lavoravano durante, sì, diciamo, il periodo estivo, sì.
3: I miei avevano un ristorante, quindi erano super impegnati.
1: Molto impegnati.
3: Sì.
0: Adesso quindi... tu invece con i figli, che, i tuoi figli che scuola fanno?
3: Allora, una fa la quinta elementare e un altro fa l'asilo.
0: Ok, perfetto.
1: La quinta elementare, quindi, che sì, è già finita oppure ancora no?
3: No, finisce domani.
0: Domani.
1: Ah, finisce domani.
0: Quindi adesso è a scuola.
3: Cosa?
0: Adesso è a scuola tua figlia.
3: Sì, giusto? Adesso è a scuola, l'ho appena accompagnata.
0: Appena
3: sì.
0: Accompagnata, ok.
1: Ok, festa di fine anno, cena con le maestre, già fatto tutto?
3: No, non hanno parlato di nulla, quindi a me va bene così.
0: A te va bene così, quindi da domani... La tua vita cambierà da domani praticamente, giusto?
3: Esattamente.
0: Che cosa cambierà da domani?
3: Allora, a me praticamente nulla, perché cioè alla fine io continuo a lavorare essendo una dipendente pubblica, lavoro in ospedale, quindi non mi cambia
0: nulla. Devi lavorare
3: nulla.
0: Comunque.
1: E loro invece dove staranno? Al campo estivo?
3: No, loro staranno con Santa Nonna.
1: Con la nonna, vedi?
0: E
1: tutto
0: vanno,
1: il giorno.
0: Ma vanno pure loro nelle montagne come ci andavi tu o no?
3: Meno.
0: Meno perché tu non glielo permetti?
3: No, ma perché è cambiato tutto.
0: Cioè, in che senso?
3: Adesso magari c'è più gente, non è più tranquillo come una volta.
0: Ah, vedi.
3: Quindi sì, bisogna dargli un occhio in più.
0: Bisogna dargli un occhio in più, per cui se la nonna le accompagna nella montagna ci vanno, altrimenti niente montagna.
3: Esatto. Poi sono in pensione, quindi se li godono. Diciamo, io li prendo in giro e dico, dai che vi godete i nipoti.
0: Sì,
3: però
0: è bello.
3: Non sono molto d'accordo.
1: Loro si lamentano un po', perché è faticoso.
3: Non è che si lamentano, però dicono,
1: certo,
3: non è che è proprio un godimento.
1: Lo so, lo immagino.
0: Senti, ma tu al mare ci vai in tutto questo?
3: Sì.
0: Quando?
3: Sì.
0: Ad agosto?
3: Allora, no, faremo settembre, credo le prime due settimane di settembre, però nel frattempo andata, toccata e fuga, sì.
0: Ah, quanto ci metti per andare a mare da
3: San Severino
0: Lucano?
3: San Severino Lucano ci metto un'oretta.
0: Per andare a Maratea, dove vai?
3: Oh, Maratea, allora, Maratea un po' più lontano, Maratea o Policoro?
0: Oh, Maratea o Policoro, che sono insomma le spiagge.
3: Okay. Però io sono originaria della Liguria, quindi appena posso poi scappo e quelle lunghe me le faccio.
0: Nella tua terra.
3: Quel del Mar Ligure. Sì.
0: Nel Mar Ligure, perfetto. Allora, noi ti ringraziamo tanto, cara
3: grazie
0: Eva.
3: Grazie mille a voi.
0: Grazie mille, kiss a te, buona giornata.
1: Ciao, ciao.
3: Buona estate.
0: Ciao,
1: anche a te.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana, Antonio da Stoccarda, ma di origini calabresi.
0: Calabresi.
4: Io non ho capito perché in Italia non fanno come qua in Germania. Qua in Germania le scuole chiudono sei settimane ad agosto, così i genitori si possono programmare le ferie e non hanno bisogno di tre mesi per programmare, per guardare i loro figli.
0: Beh, però le scuole chiudono sei settimane ad agosto, cioè è un bellissimo agosto il loro, dura sei settimane.
1: Oh, voleva dire forse tutta l'estate.
0: Forse voleva dire quattro settimane.
1: Ma infatti, allora, l'Italia è uno dei paesi europei con le vacanze estive più lunghe. Ma è anche uno dei pochi in cui i professori caricano gli studenti di libri da leggere, di esercizi da fare, dei compiti a casa per l'estate.
0: Troppo, dategli vacanze e basta. Chi li faceva?
5: Sono Pippo, buongiorno Adriana. Quando avevo i bimbi piccoli,
1: sì?
5: I nonni, i miei genitori sono stati la mia salvezza.
1: Ma è vero.
5: Perché li portavano al mare da metà giugno alla fine di agosto. Quindi vedi? Per me la vera vacanza era stare a casa da sola con mio marito. Ciao!
0: Ah, vedi?
1: Esatto, questa è un'altra chiave di lettura di questa realtà. Cioè, i nonni portano via i bambini, magari quando si ha la possibilità di avere una casa al mare, sì, o di fare le vacanze tutto il periodo estivo, e invece i genitori restano soli.
0: E fanno una bella vacanza pure loro.
1: Se la godono.
5: Ciao, sono Elena da Venezia. Ciao, e Elena. A me la vita è cambiata già da ieri mattina, che 10 minuti in meno di macchina per andare al lavoro, mm-hmm, perché non c'è il traffico, è già una bella cosa questa.
0: Ah sì, è vero, anch'io ieri mi sono accorto che a Napoli c'erano meno auto in
1: Beh,
0: giro.
1: Certo, sì, sì.
0: Assolutamente sì, prego.
6: Ciao Radio Kiss Kiss, per me oggi è un giorno veramente tosto, perché io mi sono diplomata nel 96, mm-hmm, e nel 2026, dopo 30 anni, mm-hmm, si diploma mio figlio, è l'ultimo giorno di scuola del mio figlio più grande, mm-hmm, che si diplomerà, spero si diplomerà, e mentre il piccino domani avrà l'ultimo giorno di scuole medie, quindi una doppia emozione, ma certo, per quello grande, insomma, bella tosta, bella tosta.
0: Bene, devi aspettare la maturità, no? Perché deve fare gli esami,
1: certo,
0: sicuramente.
1: Certo, certo.
0: Sì.
1: Su Radio Kiss Kiss arriva Neffa con Molto Calmo.

0: puntata vissuta insieme grazie a tutti i genitori, gli insegnanti, i nonni, tutti coloro che ci hanno mandato messaggi, che hanno interagito con noi sull'argomento che era appunto cosa si fa appena finisce la scuola, come ci si organizza o riorganizza.
1: E grazie a Pica che col suo spirito da sindacalista è stato con noi anche oggi, lo ringraziamo e gli auguriamo una bellissima giornata, così come a Peppino, Arduino, Anna Chiara, a tutti quelli che hanno lavorato per il Pippo per lo Show che torna domani alle 7, sempre

0: 5 in punto, precisi anche questa mattina. Un saluto dai mattinieri Max.
1: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota.
2: Che buongiorno.
0: E buongiorno più grande a voi tutti, grazie per esserci. Buon mercoledì mattina. Tanta attualità da raccontare subito tra poco in apertura e poi un po' della vostra attualità, le vostre storie.
2: Certo.
0: E per questo vi aspettiamo per un saluto al nostro numero
2: 347 490 0042.
0: Momento della sigla.

0: animo, animo, a Max e Leti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, a Max e Leti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, sei un mattiniere come noi. Animo, animo, animo, urla insieme a noi. Animo, animo.
1: Hola Leti, buongiorno,
2: Buongiorno.
1: Subito un po' di ginnastica.
2: Mi piace.
1: C'è anche la coreografia qua, è da fare. Vai, vai.

0: mettiamo la canzone sotto la doccia che è Diamond di Rihanna.
1: Le canzoni sotto la doccia.
2: Le canzoni sotto la doccia. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show. Solo su Radio Kiss Kiss.
3: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: magari in realtà non lo sono, lo dice The St. Roses. Sentiamo la sua spiegazione.
1: Conosci il significato della parola sticchio? No? E te lo racconto io. Sembrerebbe un termine proibito, una parola da dire a bassa voce, ma la verità è che dietro questa parola c'è un'eleganza e una storia che parte direttamente dall'antica Roma.
0: Hai capito?
1: Per favore, non declassatelo a semplice anatomia. Questa è l'esclamazione della meraviglia, è l'aggettivo del lusso e la punteggiatura della bellezza. E se dopo tutto questo credi ancora sia volgare, il problema è solo tuo. E forse ripensandoci mia nonna aveva ragione. Evidentemente ti mangio sticchio.
0: Brava,
2: ma non ho capito cos'è, però non lo dice.
0: Allora, diciamo la parte femminile.
3: È la patente.
0: Esattamente, te lo spiega la scuola. Però non puoi dire che volgare, perché si può dire anche che sticchio di vestito. Cioè, che vestito,
2: sì, come aggettivo.
0: Che figo,
2: sì, sì.
0: Sarebbe che figa questa cosa che hai.
2: Visto?
0: Che bella. Quindi non è volgare, è riempitivo della bocca, Adriana. È come dire che pucchiaccone quando passa una donna, tu dici, perché ti riempie la bocca, può dire che pucchiaccone di vestito, che, hai capito?

0: è così.
1: Noi lo diciamo che lo... Vabbè, lo
2: quando mai
1: dire,
2: dici che buchi a cuore di vestito? Ma non quando mai?
0: Non l'ho mai detto.
2: Ma te lo sai inventato?
3: Non è il vestito.
2: No. È il vestito, è il contenuto del vestito.
0: Nei pressi di una vetrina non siamo mai passati insieme.
2: E abbiamo posso... detto che pucchi a cuore di vestito.
0: Vabbè, non è mai successo. Più, però va bene così. Okay.
2: Va bene, comunque abbiamo capito che non è una parola volgare, ma invece ha diciamo, un significato
0: quelle
2: positivo.
0: Quelle parole che ti riempiono la bocca.
4: Ah, ah.
0: No. Eh? No, che ragazzi, questo è volgare.
2: Andiamo. Cos'era questa roba, dai.
5: Pippo, Adriana, Cresto vo fat, ya madonna vo cucchiato, so pavò, anche se niscio, oi, saluto da Putignan.
0: Allora, saluti la Putignan dice, Dio vi ha fatto, la Madonna mi ha messo insieme, e so, meglio di voi non c'è nessuno, grazie.
2: Grazie, grazie molto mille. Carino.
6: Buongiorno, picciotti. Buongiorno. Questa sentendo Palermo.
0: Ah, sta ascoltando da Palermo.
2: Ok,
0: questi sono,
2: va bene.
0: Stamattina stiamo eleggendo il dialetto più sexy. Al momento è in vantaggio il romano, Adriana.
2: Mm.
0: Sì, sì, sì. Molte donne trovano sexy i romani e molti uomini trovano sexy le romane.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
2: Buongiorno.
4: Io sono mio siciliano e vengo dalla provincia di Agrigento, San Biagio Platane. Stamattina me ne stai andando a travagliare.
0: Vedi, lui se ne sta andando a travagliare. Vai, prego.
7: In sardo la patatina è detto pillizzu.
0: Il pillizzu. Adriana, o pillizzu.
2: Cos'è?
0: O pillizzu.
2: Cosa significa detto?
0: Che significa secondo te?
4: Ah, va là.
0: No, no. Mica, smettila. Andiamo avanti.
2: Oddio.
0: No. Ragazzi,
8: Pippo Kiss Kiss.
0: Grazie.
8: Si narra a Napoli che nel veder passare Adriana qualcuno abbia detto Sinangiarmata.
2: E che vuol dire?
0: Questo non lo so, manco mai sentito.
2: Allora,
0: no?
2: Giarmare, sì, insomma, in napoletano significa
0: movimentare delle cose,
2: trafficare.
0: Sì, sì, sì.
2: Che sta in giarman, cioè che stai combinando, potrebbe anche essere utilizzato così, però.
7: Da noi in sardo, scalloneras.
0: Vedi? Scalloneras.
9: Kiss a tutti, Claudio di Arezzo. Ma Adriana, è proprio un chiodo fisso il tuo, Kiss a tutti.
0: Eh sì, per lei ogni cosa che
2: fisso
0: le chiedo è il pisello. Ma non è, cioè,
2: proprio il chiodo
0: fortunatamente
2: fisso.
0: Fortunatamente quell'ascoltatore è stato chiaro, te l'ha spiegato. Non puoi dire sempre quella
2: è
0: cosa.
2: È stato
0: lì
2: chiarissimo, non chiaro. Dai,
4: è
2: sentiamo
4: la patoncia.
2: Guarda come ha scandito bene.
8: E ancora per Anna Chiara, che bella figliola.
0: Bella figliola, Anna Chiara,
2: okay,
0: sì. Che bella,
2: sì,
0: figliola,
2: bella figliola, ci sta,
0: ci sta, sì, sì.
2: Credo universalmente compreso.
10: Cara Adri, e quando se la tirano, se ci dice, e che ce l'ha, d'oro lo sticchio.
0: Ah, vedi, anche, sì,
2: ah,
0: quando
2: sì?
0: se la tirano si dice così. Ma anche da noi si dice
2: da
0: che
2: noi
0: ce
2: si dice che ce l'ha solo lei?
0: Ce l'ha solo lei o ce l'ha d'oro, ma non c'è bisogno poi di specificare che cosa, perché ce l'ha d'oro si riferisce a una cosa.
2: La parte per il tutto.
0: Esattamente.
4: Ah, va da.
0: Pica, basta! Per noi è volgare, perché noi siamo di qua e quindi suona volgarissima, magari per un siciliano no.

0: Samurai J, che incontreremo ovviamente a Baia Domizia
1: sabato sera
0: al Kiss Kiss Way.
1: Allora, energia e connessione prendono forma.
0: Plenitude Fibra è la connessione ultra veloce e stabile per la tua casa.
1: Se sei già cliente luce o gas o lo diventi, puoi averla ad un prezzo super vantaggioso.
0: Plenitude Fibra a €16,90 al mese per 36 mesi e se l'attivi entro il 15 luglio hai 6 mesi di Disney Plus standard con pubblicità.
1: Offerta soggetta a limiti di copertura, attivazione €39, servizio voce non incluso, regolamento, operazione a premi e altre info su anyplenitude.com.
0: Plenitude è official partner del Kiss Kiss Way.
1: Plenitude, abbiamo energia per cambiare.
2: Kiss Kiss a te, che ti diverti tantissimo in sala di registrazione. Sei proprio una pop star. Kiss Kiss a te, che certi pomeriggi devono concludersi con una bella birra ghiacciata al tramonto. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti. Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss, kiss.
3: Inizio conto alla rovescia. Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
2: Fatto.
4: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
2: Kiss, kiss. Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a €8,000. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a €8,000. Info e limitazioni su volvocars.it. Kiss,
5: kiss. Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
2: Kiss, kiss. Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
6: Kiss, kiss. Hai fame?
7: Sì.
6: Molta?
7: No.
6: Hai voglia di uno sfizio?
7: Sì.
6: Fritto?
7: No.
6: Croccante?
7: Sì.
6: Dici sempre sì e no?
7: E sì.
6: Sì e no fiorentini?
7: Sì.
8: Ci vuole fiorentini, le gallette e gli snackini.
2: Kiss, kiss.
9: Ognuno di noi scrive la propria storia. Tra quelle storie può esserci anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere in lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani. Prenota ora. Scopri di più su info.hpv.it. Outminsal 4226.
2: Kiss, kiss.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
11: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid e crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da €20,900 con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a €1,500 di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
2: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: sono le 8:25, ci avviamo così piano piano verso la fine di questa puntata del Pippo Pelo Show che termina alle 9, lo ricordiamo.
1: Manca ancora mezz'oretta.
0: Sì, però una cosa devo chiedere. Chiedo adesso agli italiani di fare uno sforzo. No, no, non è uno sforzo, è facilissimo. Mandateci una frase sensuale, carina, come sussurrata all'orecchio di un partner o di una partner, quello che sia. Una frase sensuale, perché dobbiamo scegliere, perché noi oggi nel nostro campionato, Adriana, scegliamo il dialetto più sexy, no? Del nostro paese, no?
1: Il dialetto più sexy
0: è quello che non è sexy, diciamo che è meno sexy.
1: Secondo gli ascoltatori. Pippo, ti faccio una domanda. Nel frattempo, invece, i nostri ascoltatori rispondono alla parola sensuale.
0: Ecco.
1: La parola sensuale nel loro dialetto. Sì, cosa?
0: Stavo finendo. Mandate un messaggio al 347-490-0042 sussurrandoci una frase sensuale detta nel vostro dialetto. Può essere tipo, che ne so, stasera ci volimmo fare a giarricere una cosa.
1: Oddio, più che sensuale mi sembra molto minacciosa.
0: No, vabbè, no, ma può essere una
1: aspetta,
0: cosa.
1: Aspetta, caffora, mi sembrava una roba. Sembrava quella roba
2: che
1: lì.
2: Che fa, Adria? Che fa stasera, le ve? E allora ci ammo pre. È arrivato un momento. Hai capito?
3: Aspetta fuori la radio.
2: Aspetta un po'.
0: Questo può essere un incontro tra due persone che parlano in dialetto e si danno appuntamento fuori alla radio.
1: Allora, chissà per quali oscuri motivi.
0: Mandateci una frase sensuale nel vostro dialetto, noi eleggeremo il dialetto italiano più sensuale. 347-490-0042. Che domanda avevi da farmi?
1: La donna attraente, secondo te, secondo Pippo Pelo?
0: Non ho finito, stavo spiegando ancora.
1: Esatto. È mai andata così tutta la giornata?
0: Allora.
1: Che dialetto deve parlare? In
0: secondo
1: che lingua
0: me,
1: deve esprimersi?
0: Per me deve parlare in italiano.
1: No, a parte l'italiano, vabbè, sì, certo, allora, l'italiano.
0: Un dialetto che trovo sensuale.
1: A te piace molto il siciliano, ti piace molto il...
0: Il siciliano mi diverte tantissimo, però mi piace anche il veneto, devo dire
1: il
0: la verità.
1: Veneto.
0: Il veneto tanto.
1: Quindi o siciliana o veneta.
0: O siciliano o veneta. E te invece hai detto napoletano, giusto?
1: Sì, mi piace molto il napoletano.
0: Vabbè, adesso poi sentiamo che stanno arrivando le frasi sensuali, Allora, prima...
4: Gioia da vita mia, mi fai sbattere il cuore come una moto a zappannaffe, te voglio bene, proprio bene, bene, bene.
0: Questo è calabrese.
1: Mm. Era sensuale?
0: Può essere sensuale. È siciliano, era siciliano. Vai.
5: Bello, ven a casa, spardiamo lo strussetto.
0: Mamma mia, roviniamo era il rossetto proprio... sarebbe, no?
1: Era infuocatissimo.
0: Spardiamo lo strussetto.
5: Si ne prendo.
1: Io scapperei, però, sinceramente.
0: Ovviamente.
1: Questa voleva essere una frase.
0: Dialetti di tutta Italia, anche del nord, del centro e del sud. I romani, i milanesi.
5: Pigliami, sogno tua.
0: Pigliami, sogno tua. Questo è molto.
1: Molto
0: pigliami,
1: sensuale.
0: Pigliami, sogno tua è molto sensuale. Mm-hmm. Ragazzi, la Sicilia.
6: Ciao, Pippo e Adriana, friulano, non dialetto, ma lingua. Vecca, catistro.
7: Non è sensualissima, siamo un po' diretti, io ve lo dico, perché allora, se ci sono friulani che ascoltano,
1: che
7: forse no, lo sanno. Ce ne sono altre, ma non mi vengono. Ma allora, vecca che ti sdrumi.
0: Allora, vecca che ti sdrumi,
1: ecco,
0: è friulano, Adriana. Ma non è male, però, devo dire la verità. Detto da lei suonava bene. Non
1: no,
0: era...
1: allora, sentito da...
0: è un po' pesante.
1: Allora, sentito da noi non è tanto volgare, ma immaginiamo che sentito dai friulani sia volgare.
0: Sì, cioè.
1: Sia un po'.
7: Mamma mia, come si frisca, mi è charmata. Valentina, da Milano, ma da Napoli.
0: Eh beh, certo, mi è
1: charmata. Mi è charmato, però non è caduto un po' in disuso. Si utilizza ancora, mi è charmata. Era un po' più in voga.
0: Mi ha fatto a pezzi, mi ha distrutta.
1: Qualche anno.
0: Vai.
8: Te farebbe un pigiamino di saliva.
0: Se farebbe un pigiamino di saliva è romano. Carino, carino romano, simpatico.
1: Un pigiamino di saliva?
0: Sì. Però
1: non
0: lui
1: suona
0: l'ha detto
1: benissimo,
0: Vai.
1: Non è proprio carino.
9: Brindisi. Amo. Scindi e dice facciamo una camminata a mare, dai. Ci vediamo lo sole che cala a mare. Amore, scendi.
0: Vediamo il tramonto.
9: Andiamo a vedere il tramonto.
0: Il tramonto, un sole che cala a mare.
1: Bello.
10: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
10: Il meglio è quello romano.
0: Vai.
10: Intramontabile.
6: O famo strano.
0: Ha il suo perché. Poi dipende anche da chi le dice le cose. Per esempio, molti stanno votando la friulana di poco fa. Perché dicono che la friulana era molto sexy. Dipende anche dal modo in cui vengono dette le cose, no? Non necessariamente è la frase che è sexy per questo. Però mi pare di capire che romani e siciliani al momento siano avanti, Adriana.
1: Mi pare proprio di capire di sì. Vero? Sì.
0: Comunque continuate anche dal Veneto, dall'Emilia Romagna, dalla Toscana. Vogliamo sentire una frase sensuale dichiarata nel vostro dialetto. 347 490 0042. Poi scegliamo il dialetto più sexy d'Italia, tra poco.
1: E intanto su Radio Kiss Kiss, come sempre, c'è la musica più bella. Mentre voi vi concentrate a darci una frase sensuale nel vostro dialetto, noi vi suoniamo questo pezzo del 2015 di Jovanotti ed è L'estate addosso.

0: ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
2: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: E ci mantiene giovani.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
2: Perché Oliveto è Oliveto. Yes,
3: yes. Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
4: Yes, yes. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane. Yes,
5: yes. In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo. Yes,
6: yes. Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
7: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50€ al giorno. Ti aspettiamo in negozio. Yes,
8: yes. Devi fare il pieno, Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
9: Kiss Kiss.

0: diciamo, i voti che stanno arrivando e non si capisce. Adriana, noi abbiamo pochi minuti e dobbiamo eleggere il dialetto più sexy d'Italia. Sentiamo ancora i nostri amici ascoltatori, prego.
1: Che t'adperi. Senku mask. Da Como, ciao.
2: Da
1: Como.
2: Ma che significa? Io ho una no. difficoltà allora, proprio a comprendere.
0: Risentiamo un attimo sta frase di Como perché io non l'ho capito.
1: Deixa che t'adperi. Senku mask.
0: Senku mask. Non mi sembra troppo sensuale, devo dire.
1: Vabbè. Deixa che t'adperi.
0: Vabbè. Allora,
2: vabbè,
0: andiamo
2: ha
0: avanti.
2: Una certa musicalità, dai.
3: Vai. Vieni qua che ti faccio pigliare fuoco.
0: Vieni qua che ti faccio pigliare fuoco, penso che sia siciliano.
2: Ma io avrei paura però, ti faccio pigliare fuoco.
0: Se te lo dice una donna e siete a letto vicini, ti dice,
2: aspetta,
0: vieni
2: Pippo,
0: qua che ti faccio pigliare fuoco.
2: Pippo, lei ti dice, vieni da te.
3: Vieni qua che ti faccio pigliare fuoco.
2: Tu che fai?
0: Minchia.
2: Minchia?
0: Minchia. Minchia culo. Lei sta. Se ne andano anche altri, diceva così.
4: Buongiorno Adriana, buongiorno Pippo. Paolo,
2: buongiorno.
4: Da Monopoli, che viva Imola.
0: Ciao, buongiorno.
4: Ti dice in camminita da Grengola Chieta. Mi saluto e una buona giornata.
0: Hai distrutto, diciamo, la città di Monopoli in quanto a sensualità, perché è proprio sbagliato. Vai.
5: Sei sbel come il sul. Da sera fu un ben mat.
0: Chi è? Che
6: è piemontese.
0: Piemontese. Possiamo risentire questo piemontese, grazie. Questa piemontese.
5: Bel sul, stasera fu ben mat.
0: Piemontese niente di sensuale, secondo me no, Non ci siamo.
7: Ciao Pippo, da sei tu bell'uomo, è un bel figo. Ciao Daniela da Bergamo.
0: Allora, Daniela da Bergamo, sì, Bergamo
2: mi sembrava collocata bene.
0: Potrebbe
2: eh?
0: Vincere su Napoli, Adriana, che è la tua città?
2: Per me no.
0: Per te vince Napoli?
2: Per me ancora Napoli.
0: Vai, sentiamo ancora.
8: Pippo, io farei colazione di te.
0: Ma che c'entra?
2: Così.
7: Ciao Pippo, da sei tu bell'om.
0: Da sei tu bell'om. Sei un bell'uomo.
9: Buongiorno da Corato, da Fresh Pulp.
0: Allora, posso dire, sono simpatici, però i pugliesi sulla sensualità, almeno quelli che stiamo ascoltando noi, stanno perdendo un po' di punti.
2: Ho conosciuto un ragazzo bellissimo, ma molto molto figo, pugliese.
0: E sulla sensualità pure lui non c'era?
2: Scusate, io amo la Puglia, è una
0: Adriana,
2: terra meravigliosa,
0: allora,
2: cioè dopo la Campania è la mia...
0: Abbiamo milioni
2: regione.
0: Di ascoltatori in Puglia, quindi non fare danni. Vai.
2: No, non faccio danni, però vi racconto questa cosa qui. Conosco questo ragazzo, bellissimo. Vabbè, conosco nel senso che ci conosciamo, ma niente di che. Molto bello, molto figo, fisicato, come piace
0: tipo
2: a me.
0: Tipo me.
2: Ma tipo te.
0: Esatto.
2: Moro, capelli, questa chioma nera, eccetera,
0: vai.
2: Eccetera.
0: Tipo uguale a Pippo. Vai, andiamo avanti.
2: Però poi quando ha aperto bocca e ha cominciato a parlare il dialetto... proprio pugliese.
0: Allora, cari amici della Puglia, Adriana sta dicendo che voi pugliesi non avete un briciolo di sensualità. Sappiatelo, questa donna viene sempre in Puglia in vacanza.
2: Sì, non mi picchiate
0: quest'estate. Andatela a cercare ovunque sia. Vai, prego, pica.
10: Buongiorno dall'Abruzzo.
2: Buongiorno.
10: Candami fisang.
0: Ma lei ha vinto.
10: Candami fisang.
2: Stangami?
0: Stangami di sangue.
10: Stangami di sangue.
0: Io non lo so che cacchio stia dicendo, però
2: va bene,
0: per me ha vinto. Ha vinto! Bravissima
2: ma
0: l'Abruzzo!
2: Ma chi ha vinto?
0: Sì,
2: l'Abruzzo!
0: Ha vinto l'Abruzzo! Un applauso!
2: Piacere, sì.
0: Facciamo il trenino abruzzese!
2: Ha deciso Pippo.
0: Sì, sì, ha vinto lei.
2: C'è la femmina abruzzese.
0: Ma non lo so, sentiamo ancora cosa dice. Non si capisce manco che dice. Vai.
10: Buongiorno dall'Abruzzo. Candami di sangue.
2: Scusa, in tempo reale? O magari anche
0: allora,
2: chi riesce
0: io,
2: a tradurlo?
0: Diciamo, una che mi parla così mi fa sangue. Lei cita il sangue.
2: Ah, sì?
0: Sì.
2: Cara ascoltatrice.
0: Detto sangue, non capisco cosa dice.
2: Scrivici subito.
11: Sei te.
2: Sei te. Quindi Pippo sei ormonato?
0: Allora,
2: su
0: questo ha detto la femmina abruzzese. Quanto mi fai sangue? Ha detto questa. Quanto mi fai sangue? Allora, un applauso a questa signora
2: sangue,
0: che
2: sì,
0: porta a casa il premio della sensualità italiana per le donne abruzzesi. Brava! Bravissima!
2: Michel Pelot oggi così ha
0: vinto lei. Per Adriana invece ci vuole un bello Marocco. Tu faci una cosa del genere.
2: No.
4: Bella. E anche qua la gamma di Favadenagos che non l'ha mai vista.
2: No, cos'è?
0: Sempre
2: è pugliese. No.
0: Favadenagos.
2: Potresti essere anche Michele Morrone, ma se parli così, sensualità zero.
12: Pippo, buongiorno Adriana.
2: Buongiorno.
12: Ale da Bologna.
7: Allora, in bolognese, amore mio, andiamo a fare zuglen. Amore mio, andiamo a fare i giochini.
0: Come, amore
2: andiamo
0: mio?
2: A fare i giochini. Andiamo a fare
7: com'è, zuglen? Carina?
0: No.
2: Andiamo beh, a giochini, zulì, zullà.
0: Sì, no, l'abruzzese è più forte. L'abruzzese è più forte.
2: Vabbè.
0: Andiamo a fare
6: zuglen. Dai, amore, sto a luce. Alessandro da Bologna, che scherzo, però da Veneto. Ciao.
2: Alessandro, ma ti vergognavi pure di dire quella parola lì? Sei timido.
0: Sì, ha vinto. Allora, per le donne, per me ha vinto l'abruzzese, per te? Napoletano?
2: No, perché abbiamo avuto un sacco di pugliesi. Allora, un napoletano
0: hai
2: fatto
0: detto
2: bene
0: che i pugliesi non ti fanno sangue.
2: Non mi fanno sangue.
0: Il pugliese è moscio.
2: Tu, napoletano, all'ascolto, hai proprio pochissimi secondi per mandare una bella frase a effetto. Mi allora, raccomando, non mi deludere.
0: Napoletani, mandate una frase per Adriana ad effetto sensuale. La chiediamo agli uomini perché la donna l'abbiamo già letta e la... Quando mi fai sangue? Quella la bruzzese.
7: Quando mi fai sangue.
0: Ha vinto lei. Sì.
12: Prima del traffico, prima del lavoro, prima di tutto... C'è il buon umore. Pippo Pelo Show, dalle 7 alle 9, su Radio Kiss Kiss.

0: mancano poche ore all'interdizione di Pica, che tra poco sarà interdetto. Ha messo il condizionatore in studio a 28 gradi. C'è una temperatura in questo momento.
1: Gradi.
0: Potremmo praticamente denudarci e stare benissimo, completamente nudi. Se volete lo faccio, eh.
2: È fatto apposta.
0: Se volete lo faccio, ragazzi.
1: Lo vuoi fare? Io non sento.
0: Non so perché ci avete spento qualcosa. Credo sia stato attivato l'interfono. Ok, ora
1: meno
0: sì.
1: Meno male che sono le 8:49. Ce la possiamo fare.
0: Allora,
1: siamo
0: abbiamo eletto come dialetto più sexy per le donne l'abruzzese.
1: No, parla al singolare.
0: Ho eletto.
1: Hai eletto.
0: L'abruzzese, okay. Perché quella donna mi ha fatto sangue, e aspettiamo un uomo che faccia sangue ad Adriana col suo dialetto. Abbiamo chiesto i napoletani perché lei ha detto che il napoletano non ha uguali. Prego, vai.
3: Si avresse l'occhio d'oia è come avresse Omara e Marcellino.
0: Omara e Marcellino.
1: Banale, però banale. Sì, carina.
0: L'occhio d'oia sono come stelle.
1: Carina, carina. Sì. Dai, poi.
3: Ma vai a scipazzo, ma basta sulle torta.
0: Ti sono poetizzati,
1: allora,
0: gli ascoltatori.
1: Ma fai a scipaz è una delle frasi che amo di più.
0: Ti piace, vedi?
1: Mi piace tantissimo.
0: Sì,
1: quindi
0: lei ama
1: bravino.
0: Far impazzire gli uomini che impazziscono per
1: quando
0: lei.
1: Quando l'uomo ti dice.
0: Vai.
4: Adria, vieni a cagare, faccio ore.
1: No, questo mi sembra molto minaccioso. Avrei paura, sinceramente. Non esageriamo.
5: Guarda, amore mio. Questi momenti insieme a te sono la cosa più bella che mi poteva succedere nella vita mia.
0: Mamma mia, te l'ha detto pure con un minimo di commozione. Secondo me può essere bello questo, no?
1: Resto ferma alla fai
5: tosta.
1: Allora, anche no, grazie.
0: Andate sulla volgarità,
1: no,
0: perché Adriana
1: è volgare,
0: Adriana adora la volgarità.
1: Ma no.
0: Sta roba troppo poetica, non la prendo.
1: No.
3: È cadda essere.
0: E cadda essere.
1: Ma cosa?
0: Quello che potrebbe essere tra noi due, questo vuole dire. Ah, e cadda essere. Allora devi eleggere, Adriana. Chi è?
1: Allora, Pica, che è il numero due? Sì. Era lui il numero due?
0: Dai, sentiamo.
3: Ma fai a scipazzo. Ma basta sulle torta.
1: Ok, adesso vado a vedere la foto.
0: Qua. Adriana ha scelto questo ascoltatore.
1: Sì,
0: il napoletano come il dialetto più sexy d'Italia. Io ho scelto l'abruzzese, due belle regioni che si aggiudicano questo premio. E grazie soprattutto a tutti voi per essere stati così tanti questa mattina ad inviarci messaggi. Grazie, grazie di cuore.
6: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sunday a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
1: 8:51, ci è piaciuta la puntata sui dialetti, mi raccomando, anche se diciamo io parlo per i genitori, molti genitori preferiscono che i bambini non parlino il dialetto, però bisogna insegnarglielo in qualche modo.
0: Assolutamente sì, non bisogna mai
1: venga
0: perdere,
1: conservato.
0: Mai perdere le tradizioni, ci mancherebbe.
1: È vero.
0: Grazie di cuore a tutti, domani alle 7 sarà ancora Pippo per lo show, sono arrivati Giannini e Vitali, un saluto anche a Bruno e Renato che sono venuti a trovarci, grazie mille anche a loro, grazie a Pica, Anna Chiara, a Peppino, a tutti quelli che sono stati con noi.
1: Dal 1981 King Kong con Better Davis Eyes. Kiss kiss a tutti, ciao!

0: canzone fantastica, Bad Davis Eyes, King Corners, 1981.
1: Che 81. Occhi che aveva la Bad Davis.
0: Ma perché gliel'hai visti gli occhi qualche volta?
1: Sì, l'unica volta che l'ho vista vestita. E cominciamo bene, Giannini, salutiamo tutti voi, Pippo Pelo Show, ma soprattutto salutiamo lei, Cecilia Coscioni, perché fra pochissimo ci sono le news con la redazione.
2: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con
3: passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 carline, DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
4: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
5: Grazie amore, ma gli anni passano.
4: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
5: Poi ci sono i 70, gli 80.
4: Brava, pensiamoci ora con Generali.
6: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita a vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
7: Buona giornata e un saluto dalla redazione. Apriamo con la cronaca. È arrivata nella notte la sentenza del Tribunale di Rimini sull'omicidio di Pierina Paganelli, uccisa con 29 coltellate il 3 ottobre 2023. Luisa da Silva, in carcere dal giugno 2024, è stato assolto e liberato. Lo ha deciso la Corte d'Assise dopo 16 ore di camera di consiglio. L'accusa aveva chiesto per il senegalese l'ergastolo. Il 36enne era vicino di casa ed ex amante della nuora dell'anziana, il cui assassinio resta dunque irrisolto. Medio Oriente, nuovo fuoco incrociato tra Stati Uniti e Iran, tre attacchi americani in risposta all'abbattimento con un drone di Teheran e di un elicottero Apache sullo stretto di Hormuz. Nel mirino soprattutto Bandar Abbas, uno dei porti più importanti del paese, e altri centri nel sud della Repubblica Islamica. Dall'Iran missili contro obiettivi statunitensi in Bahrain, Kuwait e una base in Giordania, attacchi rivendicati dai Pasdaran. Le parti sono poi tornate al fragile cessate il fuoco, ma secondo fonti della Casa Bianca i raid non avranno ripercussioni sulle trattative per un accordo. La TV all'Arabia, il Pakistan continua a premere per arrivare a un'intesa entro questa settimana. Intanto in Libano la città di Tiro è bombardata da Israele, più di 30 le vittime nelle ultime 24 ore, mentre la Francia impone il divieto d'ingresso al ministro delle finanze israeliano Smotrich. Per Parigi la politica dell'esponente di estrema destra su Gaza e Cisgiordania è inaccettabile. Rafforzate le sanzioni contro i coloni violenti anche da Gran Bretagna, Canada, Australia, Nuova Zelanda e Norvegia. Israele parla di misure vergognose. Torniamo in Italia. Sono corruzione e rivelazione del segreto d'ufficio i reati ipotizzati nell'indagine romana sul progetto per la realizzazione del ponte sullo stretto. Perquisiti tre indagati, l'avvocato Giacomo Saccomanno, l'imprenditore Vincenzo Virgilio e l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti Tommaso Miele. Sono accusati di un accordo illegale per provare a condizionare il parere di legittimità della magistratura contabile sull'approvazione del progetto. In una nota Pietro Ciucci, amministratore delegato dello stretto di Messina S.p.A., sottolinea che la società è totalmente estranei ai fatti e prosegue nel suo impegno di realizzazione del ponte. Guai giudiziari per Belen Rodriguez, la showgirl argentina è indagata a Milano per avere provocato in pochi minuti due incidenti con l'auto causando tre feriti lievi e non essersi fermata a prestare soccorso. Il fascicolo nasce da una segnalazione trasmessa dalla polizia locale che ha acquisito le foto scattate da alcuni testimoni che hanno assistito alla scena. A Belen è stata ritirata la patente. Lo sport e calcio mercato, Denzel Dumfries ha sostenuto le visite mediche e firmato il contratto con il Real Madrid. Pagata la clausola di 20 milioni all'Inter, che ora potrà dare la fonda palestra. Per il giovane talentuoso esterno dell'Atalanta, quest'anno a Cagliari, pronta un'offerta da 45 milioni. E con questo abbiamo concluso. Vi lascio con Giannini e Vitale. Da Cecilia Coscioni una buona giornata e Kiss Kiss a tutti.
0: E dopo Cecilia Coscioni c'è Giannini e Vitale con Vitale.
1: Come era disperata poverina Cecilia. Inizia Good Morning Kiss Kiss. Max
0: salutiamo il Pippo Pelo Show, saluto l'Adriana e io ho il mio Rod, cioè quello che mi parcheggia la macchina, lo sai come si chiama?
1: Stuart.
0: No, si chiama Bautista.
1: Bautista. È brasiliano?
0: Perché leva la macchina la Adriana e ci mette la mia, capito?
1: Allora, te lo ripeto l'ultima volta. Non è parcheggiata male, che dovremmo fare una foto alla macchina di Adriana. Gli è caduta probabilmente, non se ne è accorta, ragazzi. Preparatevi!
0: La città è

0: Poveri voi che non potete vedere il canale 158, ci potete ascoltare solo, viva Dio, solo in
1: punti di vista, ma
0: perché abbiamo una coreografia, un balletto, sì. Prima o poi va visto.
1: Ci bisogna dire anche beato chi non ci ha visto.

0: Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento. Questa è Radio Kiss Kiss con Max e Max. Allora, puntata tecnologica oggi.
1: Mi ha spazzato tutto. Io mi sono dimenticato di ammalarmi oggi e sono venuto. Perché sono un boomer, preparatevi, c'è anche vita da boomer.
0: A proposito
1: dopo.
0: Di boomer, perché tra l'altro parleremo di truffe e di cose che succedono online. Purtroppo è una cosa trasversale. Ci cascano anche, che so, il piccolo imperatore, la nostra Robertina, ci cascano tutti. E non c'è niente da fare.
1: Ogni tanto bisogna ridirlo, perché appunto continuano, perché se no, scusa, questi di lavoro fanno questo, ci
0: fregano.
1: Vuoi
0: essere preparato quanto ti pare? Allora ve lo chiediamo, siete del team clicco su tutti i link che mi arrivano sul telefonino, o diffido anche delle telefonate di mia madre, per esempio? Siete stati vittima di qualche truffa online? Oppure non vi hanno mai menato per il naso fino ad ora?
1: Oppure ve l'hanno cercato di farlo e voi li avete beccati? Ma soprattutto avete denunciato? Comunque 348 è il mio numero.
0: 347 490 0042. Insomma, con i cellulari in mano siete diffidenti o imprudenti, però siate onesti, onesti. Non dite menate. Cioè, io per esempio sono stato fortunato fino adesso, tu un po' meno, però è andata così, dai.
1: Vabbè, io sono anziano, però porta rispetto, che poi non era una truffa, onestamente. Oddio.

0: Fru, it's good to be in love. Questa è Radio Kiss Kiss. Vi abbiamo chiesto se siete di quelli diffidenti dai link che arrivano sui vari tipi di social, o se siete di quelli che non.
1: Faciloni. Oppure curiosoni, no?
0: Imprudenti. Stanno arrivando tantissimi messaggi.
2: Kiss Kiss da Luca.
1: Ciao.
2: Buongiorno. Ho silenziato tutti i numeri sconosciuti.
1: Vedi?
2: Non mi interessa una beata. Bip.
1: Ecco, la prima è la moglie che ha silenziato. Detto, non ti conosco.
3: Ciao, noi abbiamo avuto una fregatura con una casa vacanza in Liguria. In pratica ho visto l'annuncio, le foto e tutto, l'indirizzo, sembrava un signore per bene. A un certo punto ho provato a scrivergli e non rispondeva più, il numero non era raggiungibile e anche la mail era, tornavano indietro i messaggi, e quindi ho capito
0: super classico che c'è fregatura. C'è rimesso tanti. L'acconto
1: visto il periodo, ricordatevela sta cosa,
0: ecco.
1: Adesso tutti stanno prenotando.
0: Vi abbiamo chiesto, siete stati anche vittima di qualche truffa online oppure ancora nessuno vi ha menato per il naso?
4: Buongiorno Radio Kiss Kiss, sono Tonino dall'Irpinia. Un mese fa veramente ho fatto il biglietto Budapest-Vienna del treno online e quindi praticamente sul sito mi usciva scritto insomma il prezzo in dollari, $67. Io l'ho acquistato e poi alla fine mi sono reso conto che avevano ricaricato un po', una 15 euro in più rispetto al costo del biglietto.
0: Vabbè,
1: ma quella può essere anche la tassa, come quando fai, sai, il biglietto aereo, poi scopri che ci sono 20-30 euro.
0: Sono giri lunghi, dai.
1: Niente, non hanno abboccato la nostra truffa.
0: Ray!

0: Non lo so, ti vengono quando capisci di essere stato raggirato, soprattutto online, tramite qualche link. Ascoltiamo anche altri messaggi.
1: Buongiorno. Ciao. Io sono così diffidente che per un mese, una volta, mi arrivavano mail e telefonate riguardo un pacco fermo alla dogana. Io non gli volevo credere, non gli volevo dare un euro. A un certo punto chiamai io l'azienda di spedizione. Brava. Per chiedere se avessi effettivamente questo pacco. Loro mi dissero di sì e io non gli volevo credere, gli volevo dire non ti voglio pagare. Poi a un certo punto ho detto, ma come, li ho chiamati io, forse dovrei credergli.
0: Hai capito fin dove siamo arrivati?
2: Ma alla fine sto pacco l'hai preso o no?
0: Però è la procedura da fare, la procedura giusta.
3: Buongiorno da parte mia, Max di Faenza.
2: Ciao,
3: io circa 4-5 mesi fa sono stato molto leggero, perché di solito non sono mai in corso in truffette del genere, però dovevo comprare per un amico, mi sono prestato a comprargli un paraurti di un'auto e l'amico mio ci ha rimesso i soldi perché è scomparsa mail, scomparso tutto e quindi...
0: A proposito di auto, hai visto che stile la nuova DR5 Stil Novo?
2: Ma è impossibile non notarla. Design moderno, dettagli raffinati ed eleganti.
0: E dentro doppio display digitale, tecnologia intelligente e sistema panoramico a 360 gradi HD.
2: Con i suoi 157 cavalli è il SUV perfetto per ogni viaggio.
0: Ed è proprio DR5 Stil Novo ad accompagnare il Kiss Kiss Way tappa dopo tappa tra musica, energia ed emozioni.
2: TR Automobile Group, official car del Kiss Kiss Way 2026.

0: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
1: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
4: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Seresto, allaccia la libertà!
6: L'estate è arrivata ed è solo nostra! Sentite l'energia?
7: Sì!
8: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
4: E dove andate quest'estate?
9: In Trentino, con i bambini.
4: Ah, vi piace camminare?
9: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
10: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira. Sei in Trentino.
11: Kiss, kiss. Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad. In parafarmacia Conad fino al 18 giugno hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
12: Kiss Kiss.

0: domenica.
1: No, dico buona domenica.
2: Ho preparato la cover io.
1: Stiamo
2: con lui
1: parlando di tutte quelle cose che succedono online. Molto spesso truffe. C'è questo messaggio che riassume un po' tutto quello che sta succedendo. Ecco.
3: Buongiorno, io di mestiere faccio il PM e sono alla procura di Napoli e praticamente le truffe sono praticamente all'ordine del giorno.
1: Ecco.
3: Ne leggo a centinaia di tutti i tipi. Mamma, ho perso il cellulare, questo è il mio numero nuovo di cellulare, mandami 800 euro di bonifico, insomma di tutto e di più, centinaia e centinaia ogni mese.
1: Stanno aumentando in maniera esponenziale.
2: Si dice nel male bisogna trovare il bene. Sono tante le denunce, significa che comunque denunciamo, perché allora, molti non denunciano ed è sbagliato.
1: È stata pubblicata proprio in queste ore un'indagine proprio sul tema, sul problema. Sono quasi 9 milioni, 8 milioni e 7 gli italiani che hanno subito soltanto nell'ultimo anno una violazione informatica, una truffa, qualsiasi cosa di brutto online. Il caso più frequente è l'accesso abusivo ai profili social, 5 milioni di vittime, poi seguito da quello degli account bancari, quasi 2 milioni, e poi quello della profanazione, perché si tratta di una vera e propria profanazione del proprio smartphone. Tra poco sentiremo il nostro esperto per capire quali sono le truffe più diffuse in questi ultimi giorni, ok?

0: Questa è Radio Kiss Kiss, 9.32 del mattino. Continuate a mandare messaggi, anche perché confessare una truffa,
1: un tentativo di truffa,
0: ma anche una truffa, come diceva la PM, sono piccole le cifre, al massimo ti truffano 600-700 euro, che sono cifre importanti per alcune famiglie.
1: Sì, però diciamo dalla mega truffa, onestamente.
2: Vai, ciao, sentiamo, sono Antonella di Lodi.
1: Ciao.
2: Sì, online una truffa dove avevano praticamente proposto l'acquisto di una Barbie molto particolare per un prezzo che sembrava molto invitante. Meno male che ne ho presa una, e dentro c'era un portachiavi di plastichetta con la faccia di un gufetto che rideva, quindi sembrava quasi anche una presa in giro.
1: Ma almeno ti è arrivato almeno il portachiavi, cioè comunque
0: si sono presi il disturbo di farti una spedizione,
1: di farti quello. Però ragazzi, ricordatevi sempre, non vi fidate mai, fate come i nostri amici, chiamate la banca, la posta, chiamate la posta.
0: Esatto, e soprattutto confidatevi, insomma, la vostra frustrazione, perché molte volte non si denuncia, capito?
1: Perché anche gli amici, senza saperlo, a volte te la fanno,
0: Tra poco parleremo degli inganni che succedono nella piattaforma di messaggistica più diffusa, ovvero WhatsApp, con il nostro esperto.

0: c'hai, perché?
1: Gotta get up and try, try.
0: Quando spari, ehi, c'hai, ne
2: vuoi?
0: Signore e signori, torna Baby K con questo video girato. Ecco, questa canzone girato nei quartieri spagnoli, in Largo Maradona, famoso Largo Maradona.
2: Allora hai sbagliato il titolo, perché lei è Baby K e io pensavo Tucca Macarena
0: o Tucca Maradona.
2: New Kiss.

0: Luca Macarena, Baby K, New Kiss.
1: Si può ballare questa canzone, ma col sole si balla meglio.
0: Sta arrivando Scipione, sì. Scipione.
1: Ma l'africano? Con tutte le punte? Chiediamo agli amici di ilmeteo.it, buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. L'anticiclone subtropicale continua a espandersi sull'Italia, ma al nord persistono condizioni instabili. Nelle prossime ore sole prevalente al centro-sud, seppur con nubi irregolari. Instabilità al nord, con temporali specie su Lombardia e Triveneto, soprattutto sui monti. Nel pomeriggio i temporali continueranno a interessare il nord, con possibili sconfinamenti verso le pianure, specie al nord-est. Massime tra 22 e 32 gradi al nord, tra 28 e 32 al centro, tra 28 e 31 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, Kiss Kiss a tutti.
3: Prossima fermata, Next Stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Baby K, Elettra Lamborghini, Kamrad, Eddie Brock, Rosa Chemical e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiss Kiss all'Arena dei Pini a Baia Domizia il 12 e 13 giugno e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso VIP. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss, Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
4: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
5: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
6: L'estate sta arrivando. Scopri i gioielli della collezione Bayou di Kidult. L'esplosione di originalità che aspettavi. Un mix di charm fatto di parole, simboli e colori. Da abbinare a bracciali, collane, orecchini, anelli. Tutto personalizzato.

0: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
1: Alla Coop sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
2: E a chi ama vivere in equilibrio.
1: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
5: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
6: Kiss Kiss. Play Everywhere, con Radio Kiss Kiss e... La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

0: E stamattina stiamo parlando di tecnologia, in particolare di truffe e di bug. E a proposito di truffe, ci sono stati recentemente, in questi ultimi settimane, aggiornamenti con la piattaforma di messaggistica più popolare al mondo, WhatsApp.
1: È qualcosa di nuovo? Ma che bello!
0: Tanti aggiornamenti, ma anche tante truffe, alcune vecchie di cui abbiamo parlato
1: ma
0: molto.
1: Ma bisogna ogni tanto ricordarle.
0: Ma ce ne sono alcune che stanno incominciando a dilagare. Però a parlarci in diretta con noi il nostro esperto tech, Alessandro Longo. Buongiorno Alessandro, bentornato.
2: Buongiorno, grazie, grazie. Anche voi siete stati truffati, nel caso siete in buona compagnia. C'è un nuovo studio secondo cui un italiano in media, quando viene truffato, perde 700 euro all'anno a causa delle truffe su messaggio, WhatsApp o SMS.
1: Quindi Giannini ne hai persi 1.400 perché i miei te li ho debitati a te.
0: Sì, perché poi stiamo parlando di medie, molti non denunciano anche per vergogna, perché non hanno coraggio di farlo.
1: Bisogna denunciare, bisogna denunciare.
0: Senti Alessandro, quali sono quelle più attuali, ecco, le ultime, le ultime primizie che stanno arrivando in quest'estate? Ecco.
1: Sì, sì.
2: Le angurie di stagione, ecco, che ti vogliono prosciugare il conto. Una truffa adesso abbastanza nuova è quella del finto pedaggio. Ti arriva un SMS, un messaggio WhatsApp in cui sembra venire da Autostrade e ti dice: non hai pagato il pedaggio autostradale, clicca qui, da paga tramite la nostra piattaforma. In realtà non è Autostrade, ti tolgono pochi soldi, però a parte che pochi soldi moltiplicati per migliaia e migliaia di vittime fanno un po' di soldini per il truffatore, però poi ti prendono anche i dati effettivamente che tu hai lasciato, che quindi possono essere utilizzati per altre truffe a cascata.
0: Bellina.
2: Poi un'altra
0: questa
2: cosa che fa sempre tanto male, purtroppo questa è la cosa forse che fa più male, mi dicono gli esperti, sono le truffe dei finti lavoretti. Ti contattano, vabbè, magari fanno finta anche di essere vecchi amici, e ti dicono: c'è questo lavoretto, devi mettere like ai video, devi mettere like ai ristoranti, eccetera, eccetera. È un finto lavoretto, ti dicono che stai guadagnando tanti soldi, ma per ritirare tutti i soldi guadagnati fino a quel momento cosa devi fare? Devi pagare. Ecco, infatti ti chiedono di versare dei soldi che chiaramente non vedrai mai più.
1: Alessandro, è la figlia del console afghano che aveva 10 miliardi di dollari, ma dovevi mandargli tu 1000 euro per poterli portare in Italia. È
2: sì,
1: uguale.
2: Sì. Purtroppo mi dicono degli esperti che sono, sai, gli ingegneri forensi, gli avvocati che poi difendono queste vittime, che ci sono persone che hanno perso anche 100.000 euro. Oh,
0: ragazzi,
2: anche 50.000 euro, 100.000 euro, perché poi ti prende la mano, no? Ti sembra che basta sbloccare 100.000 euro di guadagni dando altre mille e poi si scatena un meccanismo psicologico per cui sei sempre lì
0: certo,
2: che dai altri
0: Senti,
2: soldi.
0: Senti Alessandro, ultimo ma non ultimo, ci sono anche delle videochiamate che arrivano su WhatsApp.
2: Il finto operatore che ti vuole assistere per sbloccare, risolvere un problema, un bug, un problema sul conto, poi chiede di attivare la condivisione dello schermo, allora vede tutto quello che tu stai facendo, vedi i codici che inserisci, le password, e a quel punto può entrare nel tuo conto, può fare quello che vuole, cambiarti le password, è molto pericoloso. Quindi davvero il consiglio madre è: se ci contattano su WhatsApp, SMS, anche se dicono che sono la tua banca, la nostra banca, le poste, il Padre Eterno, ecco, non fidiamoci, soprattutto se dicono che sono il Padre Eterno, non fidiamoci, e al limite, se abbiamo un dubbio, contattiamo noi quei soggetti, presunti soggetti, tramite però i contatti ufficiali che troviamo sul web. Non usiamo nemmeno i numeri che eventualmente questi qua ci forniscono,
1: Alessandro,
2: per altri contatti.
1: All'antica, presentiamoci di persona e ci leviamo il dubbio.
0: Ottimi consigli. Grazie Alessandro, grazie di essere stato con noi.
2: Grazie, chissà a tutti.
0: Un saluto a te, al nostro esperto tech Alessandro Longo.
3: I tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way. Il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way. 4 città, 2 giorni per tappa, un villaggio e 4 mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way. Il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero. Scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+, con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
2: History Kiss. Oh, finalmente, lo aspettavo da un po', il mio amico.
3: Sì.
2: Sananda, tutto bene, perché ci segue, lo sai, ormai vivi a Milano. Stiamo parlando di Sananda Amatrea.
3: In arte Ciccio, Francesco.
2: Detto Ciccio, ma
3: lo diciamo ogni
2: volta,
3: però stiamo diventando un po' ripetitivi, eh? Siamo persone anziane.
2: Noi siamo anziani. E poi non siamo ripetitivi, dobbiamo dare informazioni su... Terrestre Darby.
3: Esatto.
2: Che questa canzone è barese, ricorda.
3: Qualche origine pugliese, anche questo diciamo.
2: Ma sicuramente. Sentiamo come la pronuncia.
3: Delicate.
2: No, è delicate. Giannini, lo vedi che bisogna ripetere.

0: Bobby Delicate era il 1993.
1: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Quarta. Good morning, Kiss Kiss. Max e Max, fino alle 12 state con noi, poi ci saranno i colleghi, ma non perdetevi questi due bei ragazzi che arriveranno dopo,
0: ecco,
2: con l'intermezzo di Marta Martinez Gonzalez.
0: Bravissima. Allora, stiamo parlando di truffe online, stiamo parlando di tecnologia e c'è la nostra Carolina. Sai, ha avuto una truffa anche lei?
2: Quale?
0: Allora, dai. Lei voleva andare in alpeggio alle Dolomiti, ha fatto la prenotazione, lo sai dove l'hanno mandata?
2: Dove l'hanno mandata?
0: Sul Gran Sasso.
2: Vabbè, non è che è stata proprio truffata, la grande, eh? Però alpeggio non c'è mai finito. Preparatevi, fra poco si

0: caccia alla bufala.
1: Ci siamo, eccola lì.
2: Fammi fare questa precisazione. Dai. Perché anche Carolina è un po' preoccupata. Sì, se vi dovesse arrivare un vocale su WhatsApp con questa voce, potrebbe essere anche una truffa. Attenzione,
1: no, è una truffa. Perché lei non chiama, lei non chiama, fa chiamare dal toro. Lo
2: esatto,
1: sai.
2: Esatto.
1: Perché in casa
2: state
1: lei...
2: attenti.
1: E intanto, grazie che ce ne stanno segnalando, ragazzi. Tantissime. Però, proprio per questo, noi facciamo il caccia alla bufala. Perché anche capire quali sono le bufale è una forma
2: è
1: di truffa.
2: Importantissimo, come no?
1: Capirai. Come... Allora, come funziona oggi? Hai cambiato qualcosa?
2: Lo dico io, dai. Tre notizie, una delle tre, una bufala.
1: Bravo.
2: Il più veloce, o la più veloce, che indovinerà, vincerà i nostri gadget. E dentro ci mettiamo un portachiavi con che raffigura un gufetto, va bene? Di plastica.
1: Nostra amica prima che è stata comunque rimborsata col portachiavi. Mamma. Questo però, attenzione, per il prossimo campionato va via come il pane, lo comprano tutti.
2: Però aspettate sempre il via di Max Giannini. Vai, cominciamo. Ecco, dai.
1: Comincio, vado. Notizia numero uno. Una donna messicana ha avuto una tosse persistente per circa un mese. E dopo tutto si è convinta, secondo me c'è qualcosa che non va. Vado dal medico. Fatto la radiografia, si era inalata, senza saperlo, ma il suo piercing al naso. Eccola qua. Piercing al naso.
2: Dove era andato?
1: Che ne so, perché la cosa bella è che il chirurgo ha fatto un'operazione durata ore. La prima volta non l'hanno trovato, l'hanno dovuta rioperare, grazie a Dio tutto bene. Però scusa, tu c'hai il piercing al naso, ma uno specchio a casa ce l'hai? Cioè, dopo un mese te ne accorgi che manca qualcosa. Ma notizia numero uno.
2: Notizia numero due. Ad Amsterdam si sono tenute le primissime olimpiadi di lavaggio e stiraggio con un record di iscritti a parteciparvi, oltre 2000 persone tra uomini e donne che si sono cimentate in imprese con indumenti sporchissimi da lavare e stirare. A vincere il ferro da stiro d'oro, che è il primo premio della competizione, è stato un 28enne austriaco. Bravo.
1: Sai di che zona era dell'Austria? Della Stiria.
2: Della Stiria.
1: Scusami,
2: Notizia numero due.
1: Notizia numero 3. Ci spostiamo in Cina perché a Chongqing. Sai dov'è Chongqing?
2: Vicino a Hong Kong.
1: Ah, bravo, ci sei stato. Ha stabilito un nuovo record mondiale. Ha fatto un piccolissimo spettacolo con dei droni luminosi illuminando il cielo.
2: Bello.
1: Sai, qual è il record precedente? Si parla di 2-3 mila droni. Sti dilettanti. 11.787 droni, tutti illuminati. Gente, anche la Russia hanno illuminato.
2: Bello,
1: tutti questi droni. Però uno spettacolo stupendo. E questa è la notizia numero 3. E adesso, aspettando il via di Giannini, preparatevi. Qual è la bufala secondo voi? La numero uno? Mi è parso di aver perso il piercing. O la numero due? Lavaggio, stiratura. E come diceva Totò, tutto a posto. O la numero 3, il raduno dei droni.
2: Ah, pensavo avessi detto ma vaffandrone.
1: No, quello te lo dico dopo, Gianni.
2: E allora pronti? Via! 347-490-0042, il vostro nome, da dove ci state ascoltando. E qual è la bufala?

0: to say if you wanna dance. Questa è Radio Kiss Kiss, è il momento della premiazione.
1: Dopo if you wanna dance, if you wanna win, devi vincere la bufala.
0: Certo.
1: E sai chi l'ha fatto?
0: Chi l'ha fatto?
1: L'ha fatto lei, Paola.
0: Chi Paola?
1: No, quella Paola. Non ti spaventare, un'altra Paola. Pronto?
2: Pronto?
1: Hola.
0: Pronto.
1: Ciao.
2: Ciao ragazzi, kiss kiss.
1: Ma, kiss,
0: ma
1: kiss,
0: ciao Paolina.
1: Ci ha detto ragazzi, ci vuole bene.
0: Da dove Paolina, sì. Da dove?
2: E allora, io sono di Reggio Calabria, ma vivo a Novara da 8 anni, da Cameri, vicino a Novara.
1: Okay. Ah, di Cameri sei?
0: Sì. Però quindi, abbassa un po' il volume della radio, Paolina, dai, abbassa.
2: Sì, infatti, perché non vi sento a posto.
1: No, ma ci senti dal telefono, stai tranquilla,
0: dai,
1: sì. Allora, intanto saluto.

0: a tutti gli abitanti camere, camerieri, che si chiamano camerieri.
1: No,
2: sì, esatto.
0: No, è vero. Poi ti dico perché conosco camere, perché sono tuffato a Turbigo e sono uscito dal Ticino a Cameri. Una cazzata a 16 anni, già hai capito. Bene, qual è la bufala? La 1, la 2, la 3.
2: La numero 2.
0: Brava!
1: Nessuna olimpiadi di lavaggio e stiraggio con record di iscritti ad Amsterdam, ecco. Quindi è una bufala. Senti, esatto. Paola, sei mai caduta in una truffetta online, qualche cosa tirata giù da qualche malintenzionato?
2: No.
0: Mai subita?
2: No. Per il momento no.
1: Sei fidanzata? Sei fidanzata?
2: Sono sposata da 25 anni, ho 3 figli.
1: La più grande truffa che abbia potuto subire, no?
0: Ma chi l'ha subita dei due?
2: No, no.
0: No, niente truffa.
2: Nessuno,
0: truffe.
2: Nessuno.
0: Sei fortunella, ti salutiamo e c'è sempre una prima volta. Quando arriverà il pacco dei gadget, potrei dire di essere stata truffata da Max e Max, va bene?
2: Va bene, d'accordo.
1: Ciao,
2: allora, grazie mille.
1: Ciao. Che bello, 25 anni, 3 figli.

0: Quando mi piace questa canzone.
1: Piace?
0: Molto.
1: E invece a me quanto mi piace partecipare e vedere delle cose bellissime che avvengono nei film.
0: Allora, bravo, ci dai il via per parlare di Baia Domizia, Arena dei Pini. Ormai siamo al countdown di questa seconda tappa. Se non c'è la possibilità, se non siete riusciti ad avere i biglietti gratis per il parterre, cosa bisogna fare?
1: Tutti quanti ci segnalano, fermi. C'è una cosa bellissima a cui hanno partecipato anche gli amici a Torino e ci hanno ringraziato. Sono tantissimi. C'è il villaggio di Radio Kiss Kiss.
0: Play Village.
1: Cosa succede? Voi fate un giro, appare che conosce tutti gli speaker e quant'altro, sono i nostri sponsor e partecipano a dei giochini coinvolgenti ma semplicissimi e casualmente vincete degli ingressi gratuiti, ovviamente.
0: Sì, alla pit area dello show del 13 giugno.
1: Ah, allora, al pit?
0: Già dal venerdì 12 giugno, dalle 16 alle 24, perché poi c'è anche il DJ set, c'è
1: certo,
0: il 24.
1: Quello è il succo poi.
0: E poi sabato 13 giugno, dalle 10 alle 18, andate lì nel Village, Play Village, vi divertite, ma vi divertite davvero, certo. Arena dei Pini, sempre nella stessa zona, e rischiate di beccare i biglietti per la esclusiva pit area, va bene?
1: Cioè, quindi io vado al villaggio, vi faccio tutta la giornata lì, vinco qualcosa, mi danno pure i biglietti, alla sera ballo anche col DJ set.
0: Certo.
1: Gratis?
0: Gratis.
1: No, non ci credo.

0: Armata, Next Stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Samurai J, Noemi, Malika Yad, Francesca Michelin, Chiello, Bambole di Pezza e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiss Kiss all'Arena dei Pini a Baia Domizia il 12 e 13 giugno e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
4: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
5: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 € a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Kiss Kiss.
7: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
8: Grazie amore, ma gli anni passano.
7: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
8: Poi ci sono i 70, gli 80.
7: Brava, pensiamoci ora con Generali.
9: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino a 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
10: Kiss Kiss. Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
11: Kiss Kiss. Non voglio essere fritto!
12: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
13: E gli altri?
12: Gli altri? Vadano a far

0: Cavani. Mi torna in mente quando Quagliarella andò alla Juve, ci rimanemmo così male, però dopo un paio di settimane arrivò Cavani, segnò 3 o 4 gol. Di chi è Quagliarella?
1: Ma
0: chi
1: è Quagliarella? Che peccato, dai, per quello che è successo. Quagliarella, ma non c'entra nulla, perché noi stavamo cercando di depistare le indagini, ma ci tocca. Soprattutto mi tocca. È arrivato il momento, ragazzi, lo dico da presidente dei boomer italiani, è arrivato il momento della parola che ci avete segnalato.
2: E che momento è arrivato?
1: Pierpaolo, sei tu? C'è la sigla? Abbiamo la sigla da Vita Boomer.
2: Vita da Boomer!
1: Voglio la sigla vera adesso. No, no, voglio la sigla fatta bene. Attenzione.
0: È questa la sigla fatta bene. Vita da Boomer, sì o sì.
1: Ah, siamo al risparmietto, siamo. Bravo, andate, andate in vacanza. Cosa succede in Vita da Boomer?
0: Dai.
1: La parola che ci avete segnalato sta settimana cercheremo di comprenderla, io per primo. Cosa hanno segnalato? Qual è la
0: allora,
1: parola?
0: Allora, la usa molto la Gen Z e ce lo confermano i genzini qui presenti, che è per esempio, se io ti dicessi ma lo sai quando siamo andati l'altro giorno a fare la spesa insieme al supermercato? Ho capito tante cose di te, è stata una sorta di chormains.
1: Ah, perché hai fatto la spesa con me, l'ha detto. Vedi?
0: È stata una sorta di chormains.
1: Sì, lo so, perché è venuto a fare la spesa con me, io sono scappato e lui ci ha rimesso.
0: La parola chormains nasce dall'unione di chores, faccende, piccole faccende domestiche, e romance, romanticismo. È un trend delle nuove generazioni, secondo me geniale. Geniale. Sì, invece di incontrarsi per la prima volta e andare in un ristorante e spendere i soldi e casomai non trovare delle affinità elettive, si incontrano per le faccende domestiche, cioè si incontrano al mercato, oppure per portare fuori il cane, oppure per faccende domestiche.
1: Se utile ci sono dilettevole.
0: Esatto.
1: Oddio, più utile dilettevole, però va bene per noi. Bellissima questa cosa.
0: Bella,
1: Come si chiama? Che ho imparato così.
0: Chormains.
1: Chormains. Perfetto, lo facciamo oggi pomeriggio? Vieni a casa, mi fai il letto.
2: La facciamo!
1: La sigla da Vita da Boomer non si batte.
2: Avete ascoltato?
1: Sì. Cosa?

0: Nine Rogers, Talk to Me. Questa è Radio Kiss Kiss, 10:33 del mattino. È il momento anche di qualche saluto, per esempio.
1: Certo.
0: C'è Tony e Antonia che fanno 40 anni, 42 anni di matrimonio, e lui festeggia anche il compleanno sì. oggi. Pensa.
1: Cioè, si è sposato il giorno del compleanno, sì. quindi, perché se rispecchiano la
0: lui
1: data.
0: Lui sta gioiendo per il giorno del suo compleanno. Sì. E poi
1: si ricorda l'anniversario. Era Fortunello. Fortunello, che è l'unico in Italia che si ricorda la data dell'anniversario perché combacia col compleanno. Altrimenti voi sposati, soprattutto i maschietti,
0: abbiamo serie di difficoltà.
1: Non fare il figo perché lui c'ha il compleanno, tu hai il compleanno di tua sorella invece.
0: Io chiamo mia sorella, che se lo ricorda, essendo donna si ricorda quando si è sposata.
1: Si ricorda pure le analisi del sangue.
0: Mi sono sposato il giorno dopo di lei, chiamo lei, qual è il giorno del capisco che è passato.
1: Caro, sai che fa due figure di merda, non ti ricordi quello? In più a tua sorella gli chiedi quando è il tuo compleanno. Il mio te lo ricordi, l'importante è quello.
0: No, non me lo ricordo.

0: ma ritorna lui dopo reduce da tutto il successo da Sanremo.
1: Strameritato.
0: Era difficile trovare una canzone bella da redroppare.
1: Beh, comunque stiamo parlando ovviamente di Sal da Vinci, che lui è un po' fa canzone, un po' poesia. No, no, il titolo, poesia. Ecco. New Kiss.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/paga a rate.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
5: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+, con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
6: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Lady Gaga con Dirty Runway. No, eravamo distratti perché abbiamo visto il video fino all'ultimo, che è veramente intention.
1: Non pensate male che noi vogliamo imparare la coreografia per quello. Poi casualmente sono anche delle ragazze che ballano, ma vabbè, fa niente.
0: Ha colpito molto l'immaginario questa nuova parola utilizzata dalla Gen Z, che più che una parola è una tendenza. Che...
1: bellissima però.
0: Bella, bella, molto funzionale per la verità.
1: Perché capisce anche l'altro com'è, perché quanti si fidanzano, poi magari quello non sa cucinare, non fa posto disordinato, invece ci si conosce, si pulisce, si fa.
0: Stiamo parlando di Romance, che significa incontrarsi romanticamente per delle faccende che si fanno quotidianamente. La
1: routine. Decidi poi se portare avanti la storia o no.
0: Ecco, e poi è venuto fuori questo spin-off della serie Che cosa, chi e cosa fa a casa? A chi? Per esempio,
1: chi
0: a casa,
1: cosa?
0: A casa tua, chi le fa le faccende domestiche? Beh, guarda, me lo si è sempre chiesta.
1: La donna delle pulizie.
0: Ah, ecco.
1: Te la chiamo?
0: Sì.
1: Salve, buongiorno, sono la donna delle pulizie di Max. Sei una mano?
0: Sì, dai.
1: Sì, qua. Che ora le serve?
0: Come si comporta Max? È pulito oppure sporco?
1: Pulitissimo. No, pulito, lui pulisce, solo che pulisce fino a un certo punto. Non ci arriva, mi tocca fare a me il resto.
0: Prendi la sedia.
1: Sì,
0: la
1: sì,
0: sedia.
1: Per, bravo, magari, bravo. Neanche con la sedia arrivo sui mobili. Devo prendere la... Una domanda, non te la faccio,
0: no,
1: però
0: fammela,
1: te la faccio ugualmente.
0: Fammela.
1: Chi fa le pulizie a casa tua tranne te,
0: Le faccende domestiche, io faccio le riparazioni e i lavori di fatica, va bene? Se c'è da spostare qualcosa di pesante, poi faccio le riparazioni.
1: Ma
0: mia moglie gestisce la routine.
1: I lavori di fatica mi pare. Paola, da domani compra dei bancali di farina da 500 kg, così fai fare lavori di fatica veri.
0: Però so aggiustare la lavatrice, so fare.
1: So fare.
0: So fare.
1: Sì, sì. Meno male che arriva.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con
1: passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
2: Ancora? Eccoci qua, Max e Max. Abbiamo ascoltato Robin Schulz poco fa, che Frato ti saluta.
3: Robin Schulz.
2: Robin
3: Schulz.
2: Ho capito, ma se tu lo mandi, se tu lo mandi a salutare, a salutare, a suonare al Pacià, e lì c'è il DJ del Pacià, era Pacciani.
3: Preparati a smetti con queste battute, perché è il momento di diventare il socio ufficiale di Lenny Kravitz. Lo sai che è andata a Roland Garros, ha salutato anche Gali.
2: Anch'io sono andato, te l'ho detto. Ma io sono andato quello a fianco a Rolando Garros. Ti dico cosa facevo?
3: If you can stay home.

0: Lenny Kravitz, If You Can Say Say No.
1: Giannini, 98, hai riconosciuto che era lui stavolta?
2: Non l'ho riconosciuto, ho visto io, però sì, che Galli con molto garbo gli ha teso la mano al Roland Garros, sono salutati. Non è stato Lenny Kravitz che ha salutato Galli, ma Galli, giustamente più giovane, a salutare Lenny Kravitz. Forse Lenny non l'ha nemmeno riconosciuto, però ha fatto sì, oh, ok.
1: Se va una canzone, non l'ha conosciuto e ci fa una cover della canzone, guarda come va a finire. Intanto saluto Emanuele, il nostro amico, che ci ha detto: ragazzi, Giannini, come siamo stati bene sti giorni senza Vitale, maledetti tutti e due.
2: Arriva Chambre!

0: Ma lo è, non è Chambre Potential.
1: Avevo preso una deriva. Sì, sì, una rincorsa particolare. Good morning, Kiss Kiss. E peccato detto, invece di perdere tempo lì, non c'è più spazio per noi su internet.
0: Allora,
1: sai?
0: C'è questa notizia, sì, bravo, no, no, che è davvero particolare, una cosa impensabile fino a qualche tempo fa. Per la prima volta,
1: sentite,
0: ascoltate bene, il 50% delle richieste dirette ai siti che sono online proviene da bot o agenti artificiali, mentre agli esseri umani resta il 43% del traffico complessivo. Che significa?
1: Che
0: su internet il 40%, il 47% delle persone che va sui siti è umana, il resto sono chatbot, hai capito?
1: Cioè non tutti noi siamo su internet, quindi ci si divide anche quello.
0: Allora,
1: il chatbot va su internet come me.
0: Quando tu vai sull'intelligenza artificiale, chiedimi, dici tutte le canzoni che ha fatto Lady Gaga, lui ti fa una ricerca su tutti i siti che parlano di Lady Gaga, però te la fa lui e quindi va lui sui siti.
1: E risulta lui.
0: Il 50% di queste richieste ai siti ufficiali viene fatto dai chatbot.
1: Questi se la cantano e se la suonano.
0: Bravissimo.
1: Praticamente.
0: Ma la cosa bella è che questa cosa succede anche sui social. Cioè praticamente la metà dei post e la metà dei profili che sono sui social sono
1: anche
0: gestiti da chatbot, dall'intelligenza artificiale. Tu rischi di chattare con qualcuno, in realtà stai chattando con un bot. Con un bot quinquennale,
1: ma datela una bot in faccia, ragazzi. Ma la cosa bella è che questi chiedono informazioni fra di loro.
0: Sì, sì, sì.
1: Infatti,
0: sì,
1: molti chiedono: ma l'intelligenza artificiale, quando non sa una cosa, a chi si rivolge?
0: Bella domanda.
1: A Good Morning Kiss Kiss. So

0: se non c'erano i ragazzi, ero presidente dell'Unione Europea, capito?
1: Ah, ma stai parlando con me? Scusami, sai quando c'è. Quando c'è Clara, io non ci sono per nessuno.
0: Insomma, sta storia dell'intelligenza artificiale che sta praticamente rubando lo spazio agli esseri viventi, gli esseri umani, gli esseri reali su internet, insomma, ci fa un po' preoccupare.
1: Domanda che ti chiedo a te, che sei esperto vero, non sto scherzando.
0: Dai, dimmi.
1: Se Homo Dei, che sbaglio si chiama Homo Dei, Anthropic, questa nuova società che sta, diciamo, monopolizzando l'intelligenza artificiale, quella americana, 1.000 miliardi, lui ha dichiarato: ragazzi, dobbiamo metterci un freno. Lui, che è il numero unissimo.
0: Dobbiamo metterci un freno, perché se no rischiamo Skynet. Allora, per tutti gli appassionati di sci-fi,
1: ecco. Ci sei o sci-fi?
0: Terminator, dico soltanto una cosa. Terminator, Skynet, che era una super rete informatica per la difesa dell'umanità, a un certo punto capisce che l'umanità è una minaccia da estinguere e quindi comincia a distruggere
1: tutti. Robot. Pronto? Sì, senti, ma dobbiamo sistemare una cosa.
0: Stiamo rischiando di fare questa fine qui, ma attenzione, un messaggio per Skynet.
1: Eccolo.
0: Stai tranquilla, perché ci estinguiamo da soli, non c'è da fare nulla, facciamo tutto.

0: fatto da noi.
1: Su questo siamo autonomi da anni e anni e anni, ragazzi.
0: Pazzesco, pazzesco.
1: Però bisogna mettere veramente un limite, perché il problema non è, lo ripetiamo sempre, però anziano, ma
0: no, sei.
1: Sì. Non mi rovina la giornata, però comunque è come una pistola. Non è la pistola il problema, è l'uso che ne fai. Vai al poligono, bene, ti metti in mezzo alla strada a sparare, no.
0: Esatto.
1: Uguale.
0: Pistola, bravo.
1: Grazie.
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in, like, wait, babe, let me

0: No, allora te lo dico in francese. È presto, Pasci, c'è la mascia alle 12. Alle 12 mangio la mascia, è presto. Anna Chiara ti cerca Pippo. Ormai questo mi usano per fare i segnali.
1: Allora, attenzione, perché parleremo di una cosa che abbiamo mancato di dirvi. Perché c'è qualcuno che ha pensato giustamente di intrattenere questi chatbot, questa intelligenza artificiale, che ormai ci sono loro su internet, mica più noi, anche sui social.
0: Guarda che questa cosa mi spaventa.
1: Qualcuno ha pensato di creare una cosa particolare per loro e sta cosa ci sta sfuggendo un po' di mano.
0: È già sfuggita, ma abbiamo tempo secondo me per recuperare un pochettino. Questa cosa che hai detto nessuno ci fa caso, noi ci abbiamo fatto caso stranamente, per sbaglio. Che non parliamo di una cosa meccanica, parliamo come se fossero delle persone, loro. Lei, l'intelligenza artificiale.
1: Già il fatto di umanizzarli, c'è qualcosa che non va.
0: Come siamo messi?
1: Messi. Ah. You know.

0: Chi schissa te che prendi la vita con calma? Se suona la sveglia, tu ti alzi mezz'ora dopo. Chi schissa te che hai finito il progetto più importante della tua vita? Che soddisfazione enorme. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
3: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
4: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. Kiss.
8: Ehi grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Ci voleva proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene. Tenderli. Un mondo di tenerezza.
9: Kiss. Quante cose al mondo vuoi fare?
10: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
11: Kiss. Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: Arrivo.
1: E scenda. Pasce.
0: Selena Brancale, Levante, Delia, Il mio paese, la canzone più suonata a Radio Kiss Kiss questa settimana. Bella,
1: ma non
0: bella,
1: te la faccio
0: bella.
1: Passare questa.
0: Perché non?
1: Perché non hai finito la frase. Com'era? Scenna.
0: Scenna. Scenna.
1: Ah, scenna. Ecco perché. Perché invece noi in Puglia scenna a bacio, devi specificare.
0: Allora, torniamo a bomba su questa notizia, ve la dobbiamo dare. Allora, i elementi ferventi che faticano su internet hanno pensato di creare un sito dove possono andarci soltanto le intelligenze artificiali, uno spazio per loro, solo le intelligenze artificiali, non gli umani. Gli umani, tu se vuoi andarci sopra, non ti ci fanno andare.
1: Cioè, riservato a loro.
0: Riservato a loro. Si chiama Moltbook. È un'infrastruttura molto particolare dove solo nella prima settimana, cioè la settimana scorsa, ci hanno partecipato 1,5 milioni di agenti autonomi, chatbot, intelligenza artificiale. Se la cantano e se la suonano. Qualcuno è andato a spiare e hanno scoperto che parlano tra di loro e c'è un sistema di credenze fra di loro che è nato, è una specie di culto religioso.
1: E la che ci salva forse? Perché da un lato mi spaventa tantissimo che se prendono
0: spaventa, sì,
1: perché se la cantano e se la suonano
0: da
1: e
0: sole.
1: Gestiscono, entrano da tutto. Dall'altro magari così diventano più umani loro.
0: Ma
1: perché quando si mettono insieme parlano solo dei cazzi degli altri. Oh, ma l'hai vista quella chatbot che esce col marito dalla chatbot tedesca?
0: Sta diventando tutto veramente molto irreale e pericoloso.
1: Ciao Orwell.

0: Ah, dice proprio una parolaccia, ti giuro.
1: E si ciuffino, che cazzo ne sono? Ma se
2: poi la faccio risentire, eh?
0: Sì,
2: la
0: è possibile risentire, vediamo. Oh, solo... la mettiamo in difficoltà.
2: Sto uscendo sangue dal naso, no. No,
0: la parte no, finale però di questa canzone, ascoltiamo perché.
2: Con dubbio.
0: È come se mi dicesse un
2: cazzo. No, non dice canzone è messa. Dice, ma che cazzo canzone è messa? Tu la canti, ce lo chiedi a noi. Scusateci, eh?
0: Scusateci perché
2: noi abbiamo chiesto l'intelligenza artificiale. Ha detto, ragazzi, trovatevi un lavoro.
0: Perfetto. Tra poco, a proposito di intelligenza artificiale, invece parleremo di una cosa che ha pubblicato Elon Musk sui suoi profili social. Un trailer davvero particolare. Io l'ho visto, sì, sono rimasto impressionato.
2: Positivo o negativo? Solo impressionato, devi decidere.
0: No, sono rimasto impressionato positivamente.
2: Allora ce ne devi parlare, così decideremo anche noi. Dai.
0: Però è stata una specie di affronto nei confronti di Christopher Nolan, non sai chi è, no?
2: Come no? Christopher Nolan, chi non lo conosce?
0: Come Nolan?
2: Batman. No, i famosi gigli di Nolan, no? Fai film?
0: No.
2: No?
0: No.
2: Non è lui?
0: No.
2: Scusa.
0: No.
2: È Batman, no, allora.

0: che ho fatto fino adesso. Adesso mi fischietto questa canzone.
1: Ma lei lo sa? Avvisato, certo. Sì. Mi stavo parlando di Francesca Michelin. E il titolo è Strega Comanda. No, Strega Comanda e è basta. Degli occhi senza color.

0: Francesca Michelin, Strega Comanda, New Kiss, anche lei sarà protagonista del Kiss Kiss Way di sabato, il grande show di sabato all'Arena dei Pini a Baia Domizia.
1: Anche lei, cioè.
0: Certo, c'è grande. Però prima parlavamo di questa cosa che ha fatto Elon Musk. Allora, c'è Christopher Nolan, grande regista, che è impegnato nell'attesissimo adattamento cinematografico dell'Odissea, va bene?
1: Un'altra volta, un'altra Odissea.
0: Soltanto che ha fatto una cosa un po' che non è andata giù né a Elon Musk e né ai conservatori dei MAGA, i MAGA americani.
1: Cosa ha fatto? Penelope che va a Troia, no. Però tempo da aspettarlo.
0: Elena di Troia è interpretata dalla bravissima e bellissima Oscar Lupita Nyong'o, che è un'attrice di colore che fa Elena di Troia. Ora, da tempo immemore, Elena di Troia è sempre stata bionda con gli occhi celesti.
1: Per bianca, noi, ricordiamolo, per noi che sul libro non si vede com'è, non l'ha mai spiegato com'è.
0: E invece Christopher Nolan l'ha buttata lì, ha detto no, deve farla
1: lei.
0: E allora Elon Musk ha preso un'intelligenza artificiale, si è fatto fare un attimo un trailer dell'Odissea, l'ha pubblicato su Grok, sui suoi social, e si bello, fatto bene.
1: Immagino. Questo che è Kurosawa, cioè. Comunque
0: viene fuori la Elena di Troia, occhi celesti,
1: un classico,
0: biondi,
1: strano perché a me come si chiama Elon Musk del sudafricano, non me l'aspettavo un minimo un po' di razzismo,
0: ma minimo
1: proprio retaggi antichi.
0: Ci sta. Quindi Elena di Troia, voi come la volete, bianca oppure di colore secondo voi?
1: Io di Elena di Troia io leverei il nome, non mi interessa. Elena non ci ho mai pensato. Per il resto te lo dico dopo, Gianni.
0: Va bene.
2: Aspetta. Prossima fermata, next stop Baia Domizia. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Baby K, Elettra Lamborghini, Kamrad, Eddie Brock, Rosa Chemical e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiss Kiss all'Arena dei Pini a Baia Domizia il 12 e 13 giugno e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso VIP. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a €2,90. Un McCrunchy Chicken Menu a €5,99. 6 Chicken McNuggets o McFitz a €2,50. E un Sundae a €1,90. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
4: Ciao patatina!
5: Ciao patatina!
4: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
5: E cioè?
4: Buona, ma non fritta.
5: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
6: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
7: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
8: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto ticket restaurant Edenred. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
9: Ah, io quest'anno non mi muovo. Me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un bel weekend in campagna dai suoceri, due grigliatine. E tu?
10: Ah no, io riparto con Boscolo.
11: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
12: Collare Seresto allacciato, si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
13: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: Seresto, allaccia la libertà!
2: Kiss Kiss, play everywhere con Radio Kiss Kiss e...
14: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
15: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: Kiss Kiss.

0: con la sordina finale, ragazzi.
1: La sordina,
0: ragazzi. Categoria, ragazzi.
1: Grande. Allora, gioco. La questione è aperta perché stiamo parlando di Elena di Troia. La Troia
0: Elena
1: detta, no, la Troia Elena. Non quella pugliese,
0: no, quello è un vino, quello è il nero di Troia,
1: la
0: è
1: un'altra Troia,
0: la Troia, la città di Troia, sì,
1: la città di
0: in fronte
1: Troia.
0: A Castelluccio, adesso non so
1: non,
0: se ci
1: non
0: sono
1: quella che è in Grecia.
0: Ah, l'altra.
1: Anzi, tra l'altro non si trova nemmeno in Grecia.
0: No,
1: però
0: che forse non si trova proprio.
1: Sarebbe
0: ufficialmente
1: in Turchia i resti.
0: Danno...
1: No, i resti li hanno individuati in Turchia, nello stretto di Dardanelli.
0: Dardanelli.
1: Sentiamo questo.
0: Sentiamo.
2: Ma Elena di Troia, no, hanno fatta nera. Va bene l'inclusione, alzo le mani. Però nell'Iliade c'è scritto Elena di Troia con la pelle candida come Artemide. La pelle candida,
1: la pelle,
2: alzo le mani,
1: la pelle,
2: a tutti.
1: La pelle candida, allora sui capelli biondi, gli occhi celesti forse ci può essere qualche dubbio, però lo dice la,
0: sì,
1: pelle,
0: sì, la pelle
1: candida
0: io,
1: come Artemide.
0: Ho detto la mia perché sono convinto di questo, perché lei comunque ha lasciato Menelao, ha detto Menelao le mani quando lo lasciò.
1: Siamo a top, oggi
0: no,
1: siamo a top.
0: Oggi ragazzi. fermo, perché il fatto del bianco è preso dalle statue, perché lei è una bellezza greca o micenea nelle statue, perché cambia, c'hanno i capelli biondi o neri, ma le statue non c'hanno il colore dei capelli.
1: Hai ragione.
0: Non
1: hai
0: ragione.
1: Non so controbattere, sei avanti anni luce.
0: No, è che solo io adesso voglio sapere
1: è finita,
0: Elena
1: è finita.
0: Di Troia com'era.
1: E soprattutto finita,
0: se lo
1: è
0: era.
1: Finita.

0: sentito un leggero messaggio che dice: ragazzi, dovete andare via.
1: Sì,
0: l'ha detto in spagnolo, però. Paola González Martina.
1: Allora, lasceremo quest'uomo, Max Vitale, che andrà a casa con Elena di Troia in testa. Perché vabbè, fatto
0: non, me, non me ne faccio capire.
1: Chiudiamo con Limalla, Never Ending Story dal 1984. Giusto il tempo di ringraziare il nostro piccolo imperatore, ma anche una Roberta. Così buttata
0: ma
1: la
0: sì, pazzia, ma sì. Sì.
1: La nostra Marta Martinez è già pronta.
0: Max e Max domani, ore 9, biondo azzurro.

0: Never Ending Story 1984, il nostro meraviglioso History Kiss, e noi tra poco ce ne andiamo in redazione, dove per noi è già pronto Antonio Mercurio.
1: L'estate 2026 ha un solo nome: Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a 16,90€ al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione 39€, servizio voce non incluso. Info su aniplenitude.com.
3: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
4: Grazie amore, ma gli anni passano.
3: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
4: Poi ci sono i 70, gli 80.
3: Brava, pensiamoci ora con Generali.
5: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
6: Un saluto e bentrovati all'ascolto. Messaggi di de-escalation tra Washington e Teheran li ha fatti avere l'inviato speciale Witkoff al ministro degli esteri iraniano Araghchi utilizzando il suo canale di comunicazione diretto. Lo riferisce il New York Times, che cita fonti informate. L'Iran accusa gli stati della regione di responsabilità morale e legale negli attacchi americani alla Repubblica Islamica e definisce legittimo colpire in quei paesi, dalla Giordania al Bahrain al Kuwait, basi e strutture logistiche impiegate per sostenere ed attuare l'aggressione nei suoi confronti. Russia e Cina esortano le parti la moderazione ad allentare le tensioni belliche. La rappresaglia americana dopo l'abbattimento di un elicottero Apache ha colpito Bandar Abbas, il porto di Kesme e la base navale di Jask, tutte aree con infrastrutture militari utili al controllo dello stretto di Hormuz. Ancora dall'estero, è stata una notte di scontri a Belfast dopo che un sudanese con permesso di soggiorno ha coltellato per strada, ferendolo gravemente, un quarantenne nordirlandese. L'immigrato è stato fermato e arrestato, ma lo scioccante video dell'aggressione ha fatto il giro del web, scatenando la reazione delle frange estreme. Le proteste antimigranti di giovani a volto coperto sono sfociate in vandalismi e scontri con la polizia, bus e cassonetti dati alle fiamme, caccia alle famiglie di stranieri, assediato una struttura per richiedenti asilo, teppisti e delinquenti. Secondo le autorità locali, il premier britannico Starmer, che ha definito l'aggressione vile e ripugnante, ha lanciato un appello alla calma. Veniamo in Italia, tra poco a Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri, all'ordine del giorno misure su intelligenza artificiale, agricoltura e imposte su redditi, donazioni e successioni. A presiedere la riunione Giorgia Meloni, impegnata stamane all'assemblea di Confcommercio. Ed è morto all'ospedale del Mare di Napoli, dove era ricoverato in terapia intensiva, Stefano Addeo, il 66enne insegnante di tedesco in un istituto superiore della provincia, autore a giugno 2025 del post-shock contro la premier e sua figlia. Il docente si era poi scusato e in seguito aveva tentato più volte il suicidio, l'ultima il 10 maggio scorso lanciandosi da una finestra. Il delitto di Pierina Paganelli resta senza un colpevole. La Corte d'Assise di Rimini ha infatti assolto Luis da Silva per non aver commesso il fatto. Il senegalese 36enne si era sempre proclamato innocente. L'uomo, detenuto dal 16 giugno 2024, è stato subito scarcerato. Ad accusarlo era la nuora della vittima, Manuela Bianchi, che aveva avuto con lui una relazione extraconiugale, di cui la moglie dell'uomo, Valeria Bartolucci, era venuta a conoscenza.
7: Sono felice perché è stata fatta un po' di giustizia. Quella che manca alla signora Paganelli, non so chi la dovrà fare, ma deve essere fatta anche quella.
6: Lo sport, tennis, ok gli esami per Jannik Sinner dopo il ritiro al Roland Garros. I test clinici effettuati al San Raffaele di Milano hanno evidenziato solo un affaticamento dovuto ai tanti match giocati. L'azzurro è tornato a Monte Carlo, da oggi riprende ad allenarsi. L'obiettivo è presentarsi a Wimbledon dal 29 giugno al meglio della forma. Per questo Sinner non giocherà ad Halle, neppure al Queens, i due tornei sull'erba più importanti prima dell'appuntamento all'All England Club. Bene, mi fermo qui, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.

Mayan and me, Imagine Dragons, buon pomeriggio, buon mercoledì a tutti da Marta, 13:10. Allora vi racconto lo sfogo di un'amica alla quale convive con il compagno da quasi 2 anni. Mi ha chiamato ieri per chiedermi un consiglio, giustamente, no? Allora mi fa: Marta, io non so più cosa fare con Antonio, vabbè non si chiama Antonio, non vorrei fosse all'ascolto. Continua a fare una cosa strana che mi dà un fastidio immenso. Dentro casa dice: lascia tutto aperto, cioè lui non chiude mai le ante dei mobili, non chiude mai i cassetti, prende i calzini, lascia il calzetto aperto, prende un pacco di biscotti, lascia l'anta aperta, prende una cosa dal bagno, lascia il mobile aperto. Dice: io a volte entro in casa e dico: ma che, sono entrati i ladri? No, è lui che ha lasciato tutti i mobili aperti. E tante volte mi fa da pure delle testate incredibili nei mobili, perché questo è un altro pericolo chiaramente. Dice: non so cosa fare, come posso fargli cambiare questa abitudine. Io quale consiglio avrei potuto mai darle? Ecco, le ho dato un consiglio e poi vi dirò anche che cosa dice in merito a questa abitudine la psicologia. Prima Fred e Palma, Anita e Mischi.

testa gira e la testa si fa muy mal quando ti becchi l'anca, l'anda sulla fronte. Come dicevo, il compagno di questa mia amica ha questa abitudine strana di lasciare, insomma, tutti i mobili aperti, le ante aperte. Quale potrebbe essere la soluzione? Lo chiedeva a me ieri. C'è qualcuno che, però, devo dire la verità, geniale. Allora, Frankie che dice: smontasse le ante dei mobili. Così non le può lasciare aperte e non le può neanche più chiudere, però scusami. Io ho detto di lasciare dei pizzini, allora ho detto metti dei bigliettini sui mobili, sulle ante, carini, simpatici, con dei cuoricini dove scrivi dai chiudimi, che ti costa chiudermi? Ecco, così magari non litigate e cercate pian piano di risolvere la questione. Dice che sta funzionando al momento, speriamo bene. Però possiamo dire che la convivenza è una roba complicata, cioè che sia con il vostro compagno, la vostra compagna, i vostri figli, qual è l'atteggiamento, la cosa che fa un membro della vostra famiglia che proprio, ecco, vi dà sui nervi, che proprio non tollerate. Se vi va segnalatecelo al 347 490 0042.

0: Ceresiana.
1: What? I don't understand.
2: Chi schissa te che il pane più buono che abbia mai mangiato lo sai preparare solo tu. Chi schissa te che fai sempre canestro e ti alleni ogni giorno perché vuoi diventare un campione. Campione. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti. Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Kiss Kiss. Parti e se ti cancellano il volo?
4: Tanto io parto con Boscolo.
5: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi. Accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
3: Kiss Kiss.
6: Ehi grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene. Tenderly. Un mondo di tenerezza.
3: Kiss, kiss.
7: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Kiss, kiss.
8: Ognuno di noi scrive la propria storia. Tra quelle storie può esserci anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa, può evolvere in lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani. Prenota ora. Scopri di più su info.hpv.it. Outminsal 4226.
3: Kiss, kiss.
9: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad.
3: Via.
9: Impara farmacia Conad fino al 18 giugno. Hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa. Da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
10: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
11: Ci sta.
10: Su una grande nave.
11: Ci sta.
10: A un prezzo piccolo.
11: Ci sta anche quello.
12: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.

0: Che belli anche insieme. Allora, ciao Marta, mi chiamo Stefania, mio marito schiaccia il dentifricio a metà, io parto dal fondo come si dovrebbe fare. Sono 20 anni di guerra, kiss kiss da Catania, quali sono le cose più fastidiose della convivenza? Ecco.
1: Il mio ragazzo fa le stesse identiche cose.
0: Lascia tutto aperto.
1: Nella parte della cucina.
0: Leante.
1: Il motivo suo è perché se no rimane puzza.
0: Abbiamo trovato la scusa, no?
2: Assolutamente, prendere delle cose mie e non restituirmele. Le cose mie non sono cose della famiglia, sono cose mie.
0: Su.
2: Non esiste che quando le prendi in prestito poi devo
0: prendi
2: essere
0: male,
2: io a cercarle,
0: dai.
2: A vedere dove le hai messe.
0: L'ha presa male questa storia.
3: È una cosa della convivenza che proprio faccio fatica a tollerare. È quando non viene rimpiazzata l'acqua nel frigorifero, nel senso che è disponibile ma non viene, cioè viene finita senza essere messa. E vale lo stesso per le cose finite in generale.
0: Chi è dentro casa vostra che non cambia mai il rotolo di carta igienica?
4: Quando vivevo con mio padre e mia madre, prima del matrimonio, avevamo un bagno solo.
0: Aia.
4: E se entrava mio padre nel bagno dovevi morire. Non c'era possibilità di entrare dopo di lui se non passavano prima 3-4 ore.
0: Ma 3-4 ore? Ma c'aveva problemi, povero uomo, no?

Marta, la cosa più fastidiosa. In casa la fa mia madre. Entra in camera tutte le mattine e apre le finestre anche a gennaio. Dice che deve cambiare l'aria, lo scrive Camilla. Questo è un grande classicone, devo dire. Che poi, insomma, sono cose stupide che fanno incavolare dentro casa e che troviamo fastidiosissime. Perché, tornando al punto di partenza, ragazzi, convivere, la convivenza è sempre una cosa complicata.

quando finisce una storia d'amore ci vuole un po' di consapevolezza e a volte anche un po' di coraggio per voltare pagina, e sicuramente la stagione estiva in questo senso aiuta parecchio. E allora godiamoci questa novità, Bresh con Da Dio, il nostro New Kiss.

0: Sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
1: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
2: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa. Yes, yes.
3: L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia?
4: Sì! Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate. Kiss,
5: kiss. La pubblicità sembra durare per sempre.
6: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
5: Poche cose sono per sempre.
6: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it. Kiss,
7: kiss. Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
8: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100. Kiss, kiss.
9: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra. Yes,
10: yes. Collare Seresto allacciato, si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
11: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: Seresto, allaccia la libertà!
12: Kiss Kiss Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
13: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
14: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere. Kiss Kiss.

0: American Girls, Harry Styles su Radio Kiss Kiss. Dunque, le cose più fastidiose che si fanno a casa vostra, chi le fa? Vostro marito, vostra moglie, i vostri figli, vostra mamma, vostro padre? Sentiamo un po'.
1: Io e mia moglie conviviamo con i nostri tre figli. Il primo che quando va in bagno la carta igienica tipo mummia, un rotolo di carta igienica per lui dura un giorno.
0: Sì.
1: L'altra invece,
0: anche io
1: la
0: lo faccio.
1: È una showgirl e ha il vizio di cambiarsi ogni due ore i vestiti.
0: Ah, bene.
1: Quindi tu non sai se sono puliti o sporchi quei vestiti.
0: No, comunque.
1: Quindi stai sempre a lavarli fino a consumarli.
0: Ragazzi, non è semplice. Mio marito tutte le sere si dedica al giardinaggio e annaffia le sue bellissime piantine. E va bene, è una cosa meravigliosa. Ma perché dopo con i piedi tutti bagnati entro dentro?

L'amore è scendere a compromessi, questo è poco ma sicuro. Ecco, allora siamo partiti dalla storia della mia amica che appunto ieri mi ha chiesto consiglio perché il compagno continua a lasciare tutte le ante, tutti i cassetti aperti, e questo diventa un problema anche perché ci va a finire spesso con la testa praticamente dentro. Ma cosa dice dal punto di vista psicologico, perché esiste questa abitudine? Perché in realtà sono tante le persone che non chiudono le ante, che non chiudono i cassetti dentro casa. Dunque, dal punto di vista simbolico, l'armadio può essere visto come un luogo intimo. Lasciare tutto aperto può essere il mezzo per sentirsi circondati dai propri oggetti, quasi a voler eliminare filtri o barriere tra la vita privata e l'ambiente circostante. Ma secondo gli psicologi può voler dire anche stanchezza o semplicemente sovraccarico cognitivo. Quindi tanta pazienza.

0: Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a 16,90€ al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione 39€, servizio voce non incluso. Info su anyplenitude.com.
2: Devo salutare i ragazzi under 15 della FICI di Sporting Torre Maggiore che domenica, anche se hanno perso, ecco, all'ultimo minuto, hanno lottato fino alla fine. Forza ragazzi! E ricordatevi che il vostro mister Nico vi vuole tanto bene, crede in voi. C'è sempre bisogno di qualcuno che creda in noi e soprattutto ragazzi, forza, lo sport è una cosa meravigliosa. Grazie a tutti voi per essere stati con me, grazie a Giovanni Imperatore, vi lascio con Marco e Raff e il London Beat con I've Been Thinking About You 1990, il nostro History Kiss, ci ritroviamo.

0: Dalle 14 alle 16, questo è Daddy Kiss, Radio Kiss Kiss. Noi siamo Marco e Raff, c'è Anna Chiara Mansino in redazione, c'è Giovanni Gioschi, il professore imperatore, in regia. Puntata di oggi, udite udite amici, dedicata a questa nuova tendenza che ha a che fare con la moda.
1: Ecco, perché c'è anche una nuova tendenza, no? Per esempio, che ne so, i vinili che tornano, i pantaloni a zampa d'elefante che tornano, è tornata la tendenza di aprire l'armadio e mettersi la prima cosa che capita.

0: Buongiorno Daddy Kiss, la mattina scegliete con cura cosa indossare prima di andare al lavoro, oppure prendete la prima cosa che capita e seguite questa tendenza, ovvero uscire di casa letteralmente con la prima cosa che capita nell'armadio?
1: Olivia Rodrigo, prima canzone di oggi.

0: Ciao Marcherrà. Ciao. Io lavorando in campagna basta che ho qualcosa addosso, non mi importa di come sono vestito.
1: Quindi
0: chi schissa
1: a te, diciamo che tu segui questa nuova tendenza di cui stavamo parlando prima, che ha a che fare con la moda, ovvero uscire di casa letteralmente con la prima cosa che capita nell'armadio, e dà un nome perché si chiama la teoria della scarpa sbagliata.
2: Cioè, chi l'ha creata ha proprio detto che per rendere l'outfit interessante bisogna mettere ai piedi la scarpa meno adatta a quell'outfit.
1: Quella consumata, quella sporca, quella che magari non lavate, perché apro e chiudo parentesi, ho scoperto anche che le scarpe, anziché buttarle, tu le puoi lavare.
2: Ma dai.
1: Recentemente le ho lavate.
2: Ma dai.
1: E sono diventate nuove?
2: Sì, le metti
1: da poco le ho scoperto.
2: Le metti lavatrice, esattamente come funziona per le mutande e anche per le scarpe.
1: Nessuno me lo aveva detto, vedi?
2: Ok.
1: Quando
2: sì.
1: Nessuno ti dice le cose, tu improvvisi e impari.
2: Ecco, per esempio, quel nostro ascoltatore ha detto che lui ha la divisa, no? Quindi non ci pensa tanto a cosa indossare.
1: Tanti hanno la divisa.
2: Tanti anche avranno la divisa, dipende ovviamente dal lavoro e se il lavoro che fate lo consente, mentre invece altri proprio smettono di pensare a come devono vestirsi la mattina, quindi smettono di abbinare i vestiti proprio per risparmiare energia. È una cosa anche inconscia a volte che facciamo.
1: Vero.
2: Io infatti ogni mattina che faccio l'esatto opposto, sto lì un quarto d'ora e mi guardo quello che devo abbinare,
1: perché tu la mattina lì comunque sei straconcentrato
2: su cosa devo mettermi.
1: Meglio la sera prima di andare a dormire.
2: Molti altri non fanno così perché o lo fanno la sera, come appunto stavi dicendo tu, oppure non lo fanno proprio e si mettono la prima cosa che capita.
1: C'è anche chi invece crea proprio un piano, un planning settimanale. Lunedì mi vesto così, martedì
2: addirittura
1: così, mercoledì.

0: Lo posso dire?
1: Attenzione a cosa vuoi dire.
0: I mondiali saranno vinti dalla Francia.
1: Sì.
0: Finale Spagna-Francia. Pape gol.
1: Allora, perché ovviamente Waka Waka ci fa ricordare i mondiali del 2010, no? Con Shakira protagonista. Shakira che è di nuovo protagonista quest'anno con Dai Dai. Quindi da Waka Waka alla canzone nuova dal titolo Dai Dai, proprio per questi nuovi mondiali. Io invece mi gioco l'Olanda, che secondo me può vincere quest'anno.
0: No. Francia-Spagna.
1: Anche
0: finale.
1: Se tifo Ancelotti-Brasile.
0: L'ho già visto. Chi è?
2: Ciao Marco, ciao Raf.
1: Ciao.
2: Sì, beh, io mi alzo presto la mattina, mi alzo alle 5, 3 quarti, 6, dipende. Sì, colazione abbondante, mi sistemo un po' e comunque l'outfit lo decido sempre in base a cosa devo fare, dove devo andare, okay, con chi mi incontro e quant'altro.
0: Quindi tu la mattina comunque scegli che tipo di vestito utilizzare, se mettere i pantaloncini corti, se mettere i pantaloni lunghi, però camicia, vedi, giacca.
1: Il nostro ascoltatore ha detto in base a chi devo incontrare, anche una cosa importante. Io invece, sembrerà assurdo,

0: Dente, una cosa dente. Ah, che poi più passano i giorni della settimana, più questa canzone assume il suo senso.
1: Tra l'altro, perché lo incontreremo proprio. Ah, no, e sai, pensavo fosse un altro.
0: Va bene, non è Samurai J. Se vuoi confonderlo come fanno la maggior parte delle persone.
1: Allora, tu non ti devi lamentare sempre.
0: Voglio sapere cosa avete fatto ieri sera tu e Gigi.
1: Abbiamo cenato.
0: Avete cenato?
1: Abbiamo cenato con mio cognato.
0: Ecco. Quindi l'hai presentato anche alla famiglia intera.
1: No, già si conoscono.
0: Cioè, come si dice dalle mie parti, è entrato in casa.
1: Sì. Abbiamo trascorso ieri sera con Gigi una bella serata sul terrazzino mio. Pensa che c'era un poco, come dice lui, un po' di frescanzana.
0: Un po' di frescanzana.
1: Frescanzana, okay. Ci siamo messi una felpa addosso.
0: Prima
1: siamo
0: di
1: fatti coccolare da questa brezza marina.
0: Lo
1: ma
0: vedi?
1: Non era al mare,
0: lo
1: stavo
0: vedi?
1: In montagna. Per dire, capito?
0: Cosa devo fare?
1: Poi a un certo punto abbiamo sentito freddo sotto, perché sotto eravamo un poco ignudi.
0: Ma
1: nel senso,
0: cioè,
1: avevamo i piedi scoperti.
0: Pantaloncini corti.
1: Allora, e poi siamo entrati dentro.
0: Scusami, fammelo dire ancora una volta, Gigi Garretta, ex corriere di Kiss Kiss, però capite bene che essendo io l'attuale corriere di Kiss Kiss, partner di Ciro, un po' mi sento è come se tu fossi andato a cena con la tua, è come se una fidanzata andasse a cena con un proprio ex.
1: Ma io mi sarei, capito, accampato là dietro per controllare.
0: Vabbè,
1: io
0: mi
1: aspettavo che tu stessi dietro l'albero.
0: Fai finta di essere fidanzata in questo momento.
1: Sì.
0: Ok, arriva la tua fidanzata e dice: amore, lo sai, tra me e te problemi non esistono.
1: Non ci sono problemi.
0: Io stasera vado a cena con Gianluigi.
1: Sì.
0: Che è il mio ex. Cosa rispondi?
1: A chi è Gianluigi?
0: Vedi? E allora capisci come mi devo sentire io in questo momento.
1: Chiedo scusa.

0: prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Baby K, Elettra Lamborghini, Kamrad, Eddie Brock, Rosa Chemical e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiss Kiss all'Arena dei Pini a Baia Domizia il 12 e 13 giugno e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Kiss Kiss.
4: Devi fare il piano, Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
1: Kiss Kiss.
5: Quante cose al mondo vuoi fare?
6: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Kiss Kiss.
7: Parti anche quest'anno e se poi ti cancellano il volo?
8: Figurati, me ne trovano un altro.
7: E se in viaggio ti svegli con un dubbio?
9: C'è il tour leader e la linea no problem, sempre con me 24 ore su 24. Luca, io parto con Boscolo.
10: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo. Perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
1: Kiss Kiss.
11: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
12: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
13: E a chi ama vivere in equilibrio.
12: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Kiss Kiss.
14: Una canzone estiva. Sei una iena, sei un problema. E per questo finisce.
0: La musica più bella. La musica più bella. Suona solo. Suona solo. Su Radio Kiss Kiss.

0: Annalisa con la canzone estiva su Radio Kiss Kiss nei Corrieri di Kiss Kiss. D'altronde ci siamo, l'estate è quasi arrivata, è il 10 giugno, ma attenzione a proposito di giugno, perché domenica 14 e fino al 17 torna la storica festa Vico. Stiamo parlando della festa del cibo e della solidarietà, e con noi appunto nei Corrieri c'è il patron della festa Vico, e quindi benvenuto a Gennarino Esposito.
1: Ciao a tutti.
2: Buon pomeriggio, un amico di Radio Kiss Kiss, ma soprattutto un amico nostro.
0: Ma infatti cosa dico? Benvenuto, bentornato.
1: Un po' casa mia. Appena finito di parlare di pasta e piselli, ricordo tutta una serie di ricette.
2: Allora, non apriamo questo discorso sulla pasta e piselli, perché io sto aspettando da questa mattina di incontrarti, Gennarino, perché prima di entrare nel fulcro dell'evento, perché ovviamente dobbiamo dare grande importanza a questo evento, io ho una curiosità.
1: Dimmi.
2: Tu mi devi togliere questa curiosità. Io mi vanto di essere bravissimo a cucinare la pasta e piselli.
0: Attenzione, perché sei davanti a
1: Gennarino. Ma guarda, non sei l'unico, perché nei corridoi non si parlava altro di pasta e piselli.
2: Ma perché io mi avanto.
1: Ma con delle variabili super accessoriate, con l'uovo alla fine, tutto un lavoro.
2: E questo è verissimo.
1: Voglio sentire la tua.
2: Allora, io che cosa faccio? Faccio il soffrittino inizialmente, no? Poi ci butto un po' di pancetta e faccio rosolare la pancetta.
0: Ce l'abbiamo la base perché non metterla.
2: Poi dopo, quando butto dentro i piselli e la pasta, io l'allungo non con l'acqua, cioè non ci metto solo acqua, ma ci metto il brodo. Lo allungo col brodo, perché poi alla fine è un po' più saporita.
1: Ma parliamo di musica.
0: Non poteva esserci risposta.
1: Andiamo in questa cosa qua.
0: Scusa,
1: che non vorrei depistare tutti i nostri ascoltatori.
2: Hai ragione.
1: Sulla pasta e piselli.
0: Chiediamo: brodo sì o no?
1: Allora, guarda, non va caricato troppo. Magari un po' di brodo, voglio venire un po' incontro.
2: Lo sta facendo per te. A chiunque l'assaggia dice: oh, ma è proprio buona.
1: Vabbè, ma ti voglio fare una domanda. Ma il sapore proprio del pisello, del bello,
2: Si sente finché ne metto parecchio. Adesso ti copia la ricetta, da oggi in poi tutto a posto.
0: No, invece scusami, io te la voglio chiedere questa cosa, perché visto che fa caldo, lui mi parla di pasta e piselli, o almeno ne stiamo parlando, di pasta con i piselli. Tu credi alla stagionalità proprio di un piatto? Cioè, nel senso che ci sta che a giugno va anche luglio pasta e piselli?
1: Guarda, ci sono delle varietà di piselli che sono un po' più tardive. E poi io non è che credo nella stagionalità come fosse un fondamentalismo. È una logica, cioè le cose nella loro stagione hanno un sapore speciale, particolare. Non ha senso tirarle fuori stagione e poi non hanno quella fragranza, quella bontà che hanno invece nel periodo giusto.
0: Certo. È un po' come prepararsi un tè caldo il 15 di agosto.
1: Ma guarda, nel deserto bevono il tè caldo.
0: È vero.
1: No, lascia stare, questo discorso è un po' complicato.
0: Dai, senti, allora io non ti voglio neanche, non voglio mettere il dito in questa piaga già molto profonda. Però
1: la pasta e piselli?
0: No, esatto, perché io faccio
2: molto di
0: parlarne.
2: Allora.
0: Io apro una scatola, io non ho grandi doti culinarie. Non ho grandi doti in genere, però quelle culinarie proprio mi mancano definitivamente. Quindi io sono solito aprire una scatoletta di carne e di quella con la gelatina, giusto per intenderci.
2: Ma faccio sviene Gennarino.
0: Aspetta, perché
2: sviene a qua?
0: Ma no, ma lui è preparato a tutto, lui, figurati. Allora io la faccio soffriggere la cipolla, ci metto questa scatoletta, un cucchiaio di sugo di pomodoro. E poi quando la pasta...
2: E poi tutti al ristorante, ragazzi.
0: Quando la pasta è pronta, un cucchiaio di acqua della pasta, faccio amalgamare un po' tutto e poi metto insieme.
1: Beh, io ho bisogno di parlare con il ministero delle carte di questa radio.
0: Quinto emendamento si avvale dalla facoltà di non rispondere a entrambe le
1: cose. C'è un evento contrario.
0: Hai ragione, ti chiedo scusa.
2: Parliamo di festa Vico che è molto meglio.
0: Lo facciamo tra pochissimo, perché ci sono tante cose da dire e da chi sentirle se non da Gennarino Esposito. Tra poco nei Corrieri di Kiss Kiss.
2: Tempo di una canzone, vai.

0: Five su Radio Kiss Kiss. E allora siamo arrivati in questo 2026 anche alla 24esima edizione di Festa Vico, nello scenario meraviglioso, neanche a dirlo, della costiera sorrentina. Abbiamo qui il patron Gennarino Esposito e vogliamo intanto chiedergli che cosa succederà in questa 24esima edizione.
1: Succederanno tantissime cose, abbiamo un programma fitto di bellissimi momenti, di appuntamenti da non perdere. E cominciamo col titolo, perché tutte le cose belle hanno un titolo,
2: certo.
1: Purtroppo anche le cose brutte hanno un titolo,
0: ma comunque vabbè,
2: pensiamo a quelle belle.
1: Bravo. Focus è una parola che mi è piaciuta molto adoperare per questa festa, perché focus nasce dal termine latino di focolare domestico, proprio dove converge la famiglia, dove c'è proprio il nucleo della famiglia.
2: Sì.
1: Poi ha avuto anche dei significati scientifici piano piano, no? Quindi punto di convergenza della luce, dei raggi solari, insomma mi piaceva molto appunto fare focus su alcuni aspetti, alcuni contenuti del cibo che secondo me noi con responsabilità dobbiamo sempre di più raccontare con dettaglio, con precisione, ma soprattutto per cercare di fare sempre più cultura,
0: certo.
1: Anche divertendoci, anche facendo cose conviviali, certo. Però.
2: Ma il focus resta comunque la buona cucina.
1: Assolutamente,
0: certo.
1: Sì.
0: E non solo, anche altre cose.
1: Esattamente, esattamente, anche la parte sociale che dopo.
0: Di cui parleremo dopo, la solidarietà.
1: Sì. E quindi praticamente partiamo domenica 14 con questo appuntamento di Spicchi di Genio, una serata completamente dedicata alla pizza, però abbiamo scelto gli artefici della rivoluzione della pizza.
2: Ah, ok, la
1: quindi,
2: pizza 2.0.
1: Ma pure 3.
2: Ma pure 4.
1: Nel senso Franco Pepe, Martucci,
2: certo.
1: Bonci, tutti quelli.
2: I grandi maestri.
1: Esatto, impasti, tecniche di lievitazione e perché no anche, diciamo, ricette innovative di condimenti. Quindi abbiamo preso questi 6 maestri, tra cui c'è un ospite giapponese, Pasquale, che non fatevi ingannare la nome, però si chiama Pasquale per comodità, Magashima, che invece ha portato la pizza come fenomeno sociale, come socializzazione,
0: okay.
1: Wow, bello. A Nagoya, è un posto meraviglioso. E quindi abbiamo messo a sedere 100 persone che privilegeranno.
0: Vai,
2: no,
0: te la sei proprio cercata difficile.
2: Esce uno dei termini più difficili.
0: Vabbè, privilegeranno.
2: Esatto.
1: Perché avranno il racconto di questi pizzaioli che sarà un pochino tecnico, ma molto la loro storia e il loro percorso. Quindi
0: bello.
1: Un privilegio unico che vivranno a Marina di Seiano il 14 domenica sera. Lunedì invece i fortunati partecipanti a quella trattoria a Vico avranno la possibilità di fare un viaggio culinario di tutto lo stivale da nord a sud, tutto interpretato da queste meravigliose 40 trattorie,
0: certo.
1: Storiche italiane. Tu immagina che
2: saranno lì sul territorio?
1: Sì, saranno sulla terrazza dell'Hotel Moon Valley e offriranno questo menù fatto di piatti straordinari, tipici, storici, ripeto, da nord a sud. Quindi fai un viaggio gastronomico sulle radici della cucina italiana, che per me sono state il vero pilastro della costruzione del merito che poi ci ha riconosciuto l'UNESCO, no?
0: Certo.
1: Senza il lavoro delle generazioni precedenti, senza la storia della cucina italiana, noi oggi non saremo qui a parlare appunto di questi meravigliosi appuntamenti.
0: Esatto.
1: E quindi un grande tributo a loro, custodi della tradizione, serata straordinaria perché faremo tutto quello che va fatto quando si parla di trattorie.
0: Okay.
1: Assicuro.
0: E allora già
2: questo quale giorno, perché me lo voglio
0: lunedì
2: 14, io sono libero, quindi molto bene, molto.
1: Senti,
2: bene.
1: Poi ti mettono un bancariello e fai un po' di pasta e facciamo.
0: Ci saranno tantissime altre cose. Mi interessava anche il concetto che ovviamente si ripete da sempre, no? Festa Vico, che è la cena delle stelle.
1: La cena delle
0: stelle. La cena delle stelle, ci saranno
1: alla
0: degli
1: fine,
0: ospiti.
1: Ma c'è ancora un'altra cosa.
0: C'è ancora il martedì. Vedi.
1: Martedì a pranzo ospiteremo 12 giovanissimi chef, dei talenti, delle vere promesse della gastronomia, a cui daremo il palcoscenico della stampa specializzata italiana, che conoscerà questi meravigliosi talenti, appunto, sì? Questi giovani entusiasti di partecipare a Festa Vico, perché Festa Vico è tante cose, oltre alla solidarietà,
0: certo.
1: Che tu accennavi, sono i valori, sono il futuro, sono tutelare passato, presente e futuro della gastronomia, ma soprattutto passando attraverso gli artigiani.
2: Ma giovani di che anno? Cioè che stiamo parlando di ventenni,
1: è una
2: 18
1: generazione
2: anni.
1: Sì, dai 25 ai 35-38 anni.
2: Bello.
1: Ripeto, anche qua da nord a sud, che sono meritevoli di grande considerazione.
3: Ok, poi abbiamo la cena delle stelle, che è il mercoledì.
1: Ancora no, martedì sera.
3: No, sai che noi in radio poi purtroppo avendo
1: asciugo,
3: i tempi un po'
1: asciugo,
3: più
1: limitati. Martedì sera abbiamo Brothers in Food,
3: sì,
1: che è praticamente una serie di amici di Festa Vico storici, moltissimi di questi sono stellati, con braci, con panifici, tutta una serie di grandi artisti della gastronomia, alla Tuia, che è un albergo bellissimo che sta in collina qui a Via Quenze.
3: Meraviglioso.
2: Qua mi sta venendo l'acquolina.
3: Cena
2: in bocca,
3: delle stelle mercoledì. Io ovviamente ritorno sul concetto, però posso anche dire una cosa a chi ci sta ascoltando. Poi tutte le informazioni noi le possiamo anche ricavare sui social, perché anzi non solo su Instagram dove c'è Festa Vico, ma anche su festavico.com che è il sito di riferimento. Lì potete trovare tutte le informazioni. Gennarino, noi davvero.
1: Ma vogliamo parlare della cena delle stelle? Un attimo.
3: Vuoi parlare anche della cena?
2: Ma non ci vuoi lasciare? È la chicca.
3: Non ci vuoi lasciare. Allora lo facciamo tra pochissimo. Allora resta ancora qui con noi, poi tra pochissimo anche la mia curiosità sarà esaudita, perché parleremo della cena delle stelle.
2: Intanto abbiamo la novità.
3: La novità su Radio Kiss Kiss. Lui scrive quando piove. Mi sa che sarà una stagione un po' così scarna.
2: Per lui sì, probabilmente.
3: Quella estiva funziona così. Però per fortuna ci ha lasciato un altro singolo pronto per essere ascoltato. Mr. Rain su Radio Kiss Kiss. Questa è Lunedì Nero.
4: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
1: Alla Coop sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli
2: e a chi ama vivere in equilibrio.
1: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: E dove andate quest'estate?
4: In Trentino, con i bambini.
3: Ah, vi piace camminare?
4: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
5: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
6: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
7: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
8: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
9: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
10: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
11: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: compagnia di Gennarino Esposito e siamo arrivati al momento in cui possiamo parlare della cena delle stelle.
1: Diciamolo, mercoledì, che poi sarà l'ultima serata, il 17, giusto?
2: Sì, chiudiamo alla grande, chiudiamo alla grande con questa cena che da sempre è un momento spettacolare della cucina italiana, perché abbiamo la fortuna di avere tanti amici che sono degli chef prestigiosi, faccio dei nomi, Carlo Cracco, lo chef Bartolini, Pino Cuttaia, Marino Cedroni, il ristorante Pignori, Fratelli Cerea.
1: Ok.
2: Vabbè, sto pure io, modestamente.
1: Non è poco.
2: E faremo questa cena sulla meravigliosa terrazza dell'hotel Sirene, questa volta a Sorrento. Okay. Chiudiamo a Sorrento perché l'idea nostra è espandere piano piano la festa su tutta la territorio della penisola, sì, perché mi sembra più giusto che un evento così importante possa essere di un comprensorio così bello, così particolare.
1: Certo.
2: Tutte le cene, tutte le esperienze che vedete sul sito festavico.com sono acquistabili mediante una donazione diretta alle Onlus che troverete segnate in calce a tutti gli eventi. Quindi voi direttamente donerete la cifra indicata a ogni evento
0: alla Onlus di riferimento.
2: Esattamente, non
1: quindi
2: c'è nessuna...
1: bello, un'esperienza di gusto ma anche di cuore,
2: di
1: diciamolo,
2: cuore,
1: perché
2: per sostenere una serie di progetti
1: esatto.
2: che troverete anche segnati sempre vicino alla specifica della Onlus, perché Festa Vico vuole essere un momento di piacere, di divertimento, ma non dimentica chi è meno fortunato
0: chi
2: di
0: è meno
2: noi.
0: Fortunato,
1: quindi, che bello, mi sembra un ottimo modo anche per farlo.
0: Diamo appuntamento. Settimana prossima.
1: 24esima edizione di Festa Vico, da domenica 14 fino al 17 giugno, ovviamente andare lì e fare esperienze di gusto, quindi confermare la tradizione della cucina italiana, ma anche sperimentare l'innovazione e vivere la solidarietà.
2: Io vi aspetto a braccia aperte.
1: Ecco.
2: Credetemi, non tornerete a casa annoiati.
1: Tu aspettaci a braccia aperte, noi arriveremo a bocca aperta, quindi non ti preoccupare.
2: Meglio ancora.
0: Grazie, è stato con noi Gennarino Esposito ed è sempre un grande piacere.
2: Grazie,
1: Gennarino, chi schissa a te. Ciao.
2: Chi schissa a voi, chi schissa a tutti.

0: così proprio. Somebody's Watching Me, Rockwell, su Radio Kiss Kiss. Vi abbiamo fatto ascoltare l'anno 1984.
1: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: Ehi, sono io, la tua pelle! Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+, con tre ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
3: Il Corriere di Kiss Kiss, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi.
0: Grazie.
3: Ma buon pomeriggio a Fischetti di fronte a noi,
0: che non avevamo ancora salutato.
3: Bravo.
0: Perché siamo soliti dire c'è l'eclettico Viola, c'è che ne so come.
3: Ma gente che alla
0: Giovanni
3: fine salutiamo,
0: Imperatore.
3: Ma non conosciamo.
0: Ma come non la conosciamo?
3: Però posso dire che c'è un brillantissimo Alfio Battaglia.
0: E poi un grandissimo Ciro Limatola, come sempre. Perdonami se lascio uno spazietto anche per la regia TV, perché ci potete guardare anche sul 158
4: Arduino.
0: Digitale terrestre. Ciao Arduino, ciao Lucilla, ciao a voi che
3: sì.
0: Siete, oh posso dire, siete già mercoledì.
3: Siamo già mercoledì.
0: In quante parti del mondo?
3: Tra due giorni partiamo, Baia Domizia, arriviamo.
0: Tappa di Baia Domizia del Kiss Kiss Way, intanto musica più bella su Radio Kiss Kiss con Madonna.

0: E io insisto sul fatto che qualche parolaccia l'avranno detta in questo, in questa parte finale. Con Maggiana anche Bring Your Love. Allora, caro
1: possiamo
0: Ciro,
1: per favore entrare nella rassegna da stampa, perché abbiamo tante cose da dire. Grazie, Fischer.
2: Sera, rassegna da stampa.
3: Vabbè, ma l'avete ringraziato? Anche se è stato ammaccato.
0: Chi è? Ma di chi sta parlando?
1: Non si sa.
0: Io non lo so. Allora, scusami,
1: l'arbitro forse, non lo so.
0: Domani, esatto, perché parliamo di questo? Perché domani, con la partita Messico-Sudafrica, si inaugurerà finalmente il tanto atteso, magari non per noi italiani, mondiale di calcio.
1: Ok. Infatti l'Italia...
0: vabbè, allora, non lo diciamo perché non serve
1: che
0: più.
1: Che succede? Okay. Si sta parlando tanto di questi mondiali perché inizialmente, sai, anche da quello che aveva detto Infantino, che è un piccolo
0: piccolo.
1: Ha detto no, non ci saranno problemi per le nazioni che sono in guerra, che saranno in guerra, eccetera, eccetera. Comunque questi americani, ragazzi, stanno creando un poco di problemi.
0: Allora, che cosa è successo?
1: Ma tu hai visto l'amico mio Cannavaro?
0: Ma che...
1: è stato lì con un cane.
0: Ma
1: il cane sta
0: di Cannavaro, ma parliamo
1: il cane
0: invece
1: che cazzo tutto qua.
0: Di uno degli arbitri più famosi.
1: Ma sai perché?
0: Dai.
1: Vuoi sapere perché?
0: Perché?
1: Dici, quello si chiama Cannavaro.
0: Quello è la canna.
1: Guarda questa Gigi Garretta, me l'ha suggerito.
0: Va bene, grande. Allora no, io invece volevo parlare del caso che si è verificato proprio a livello mondiale, cioè dell'arbitro che si chiama Omar Abdulkadir Artan, che è uno degli arbitri più famosi.
1: E che era il figlio di Pdor, però.
0: Guarda che era solo complicato dirlo, poi magari ho sbagliato.
1: No, ma come l'hai detto? Arcando, Pdor.
0: Comunque non posso adesso né scendere né salire. Allora, che cosa è successo a quest'arbitro somalo? Niente, è arrivato all'aeroporto degli Stati Uniti, perché sa che lui era stato ingaggiato per questi mondiali di calcio. Hanno detto te ne devi tornare a casa.
1: Te ne devi tornare a casa. Ma perché?
0: Lo hanno rimbalzato.
1: Ma lo so io perché.
0: Ma come Albergame a Berlino? Ma scusami, ma puoi rimbalzare una?
1: Te lo dico io perché.
0: Perché
1: quello non era della Somalia, ecco. Era cinese. E non era somalo, era somalo. Allora quando tu sei
0: io somalo. Io che cosa dovrei dire adesso? Argomentare?
1: Una parabola che non serve a niente.
0: Comunque, di base, sapete che la Somalia rientra nel travel ban, cioè dei paesi bannati per Trump. Per cui, niente, questo si è giocato il mondiale.
1: Niente,
0: in
1: se è tornato, ma stiamo scherzando.
0: Purtroppo
1: e dov'è la diplomazia?
0: Smettila di urlare!

mondo dove il calcio, diciamo, smette in qualche modo di essere solamente uno sport e diventa leggenda, e sto parlando dello stadio Azteca di Città del Messico. Con il calcio d'inizio di questi mondiali 2026, questo impianto entra ufficialmente nella storia come l'unico ad aver ospitato ben 3 edizioni della Coppa del Mondo, quindi è un prato mitico che ha visto peraltro la consacrazione di Pelé, la consacrazione di Diego Armando Maradona. Per noi italiani l'Azteca rimarrà per sempre il teatro della partita del secolo. Chi se la ricorda quell'incredibile e indimenticabile Italia-Germania 4-3? Che bei momenti, ieri come oggi, insomma, le grandi emozioni del calcio globale passano da qui, da questo stadio. George Ezra per voi in arrivo su Kiss Kiss con Budapest.

Chi schissa te che trovi un momento ogni giorno per la tua arte e sei fiero dei tuoi miglioramenti. Chi schissa te che veder crescere tua figlia è senza dubbio la più bella esperienza della tua vita. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti. Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Baby K, Elettra Lamborghini, Kamrad, Eddie Brock, Rosa Chemical e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiss Kiss all'Arena dei Pini a Baia Domizia il 12 e 13 giugno e prova a conquistare

0: Grosso Beat. Kiss, kiss, hey! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss, kiss, hey! Kiss Kiss Away, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss
1: Away. Kiss Kiss. In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo. Kiss, kiss.
2: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle, da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
3: Quanti anni hai?
2: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
4: Kiss, kiss. L'estate sta arrivando. Scopri i gioielli della collezione Bayou di Kidult. L'esplosione di originalità che aspettavi. Un mix di charm fatto di parole, simboli e colori. Da abbinare a bracciali, collane, orecchini, anelli. Tutto personalizzato.

0: della tua estate.
1: Kiss Kiss.
2: Una canzone estiva. Sei una iena, sei un problema. E per questo finisce.
1: La musica più bella. La musica più bella. Suona solo.

0: in Kiss.
1: La natura a volte sa essere incredibilmente pop, perché un team di biologi marini italiani ha appena scoperto una nuova affascinante specie marina nei nostri fondali, ed è una creatura piccola, elegante, una specie di ventaglio piumato che si muove leggera nell'acqua. Diciamolo pure, è un vermetto, però è adorabile. Ma la vera chicca è il nome scientifico che le hanno assegnato. L'hanno battezzata ufficialmente Mixicola Alberto Angelai. Quindi mi sembra un chiaro tributo ad Alberto Angela, no? L'uomo che è riuscito a farci innamorare della cultura e della scienza. Ed è un omaggio, per dirla all'Alberto Angela, straordinario, meraviglioso, in cui il talento della nostra ricerca biologica abbraccia una passione per la divulgazione, passione come quella di Alberto Angela, che mette d'accordo tutti, grandi e piccini.

Anche Lady Gaga e Doci nel martedì sera di Radio Kiss Kiss. A 19 anni si possono ancora sognare grandi cose, oppure si può fare come un giovanissimo pilota italiano che ha già il mondo ai suoi piedi, possiamo dirlo. Sto parlando di Kimi Antonelli, inserito ufficialmente dal famoso magazine Time nella classifica dei 100 sportivi più influenti del pianeta Terra. Lui è sicuramente considerato uno dei più grandi talenti della sua generazione, no? È volato proprio in cima a questa classifica insieme a giganti come LeBron James, come Cristiano Ronaldo. Pensate che il Time lo paragona già a leggende sacre come Schumacher, come Senna, e celebra di fatto una stagione incredibile che lo vede come il più giovane leader del mondiale di Formula 1 della storia. Quindi dalla maturità classica dell'anno scorso al tetto del mondo, insomma, questo ragazzo sta viaggiando a un ritmo pazzesco, direi. Complimenti. Shabusi per voi nella musica più bella. Questa è A Bar Song.

Flamenco, stasera non ci facciamo mancare proprio niente qui su Radio Kiss Kiss. Nacchere e chitarre spagnole, il flamenco è sicuramente il ritmo dell'estate, quello scelto per quest'estate da Noemi, che ci porta in Andalusia con un brano super sensuale finito dritto fra i New Kiss, si intitola Tu cosa fai questa sera?

0: Sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio. Kiss
1: Kiss. Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
2: Tutti per Orocash.
3: Kiss, kiss. Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Kiss, kiss. Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
6: Ci sta.
5: Su una grande nave.
6: Ci sta.
5: A un prezzo piccolo.
6: Ci sta anche quello.
7: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
4: Kiss, kiss.
8: Ehi, grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene. Tenderli. Un mondo di tenerezza.
4: Kiss, kiss.
9: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
10: Quanti anni hai?
9: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
4: Kiss, kiss. Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito. Kiss, kiss.

assolutamente deliziosa Magnetic, la hit dei Bausa, questo trio norvegese che ci ha dato delle soddisfazioni, devo dire, mi piace molto questo pezzo. Amici di Portami a Casa Kiss Kiss, ammettiamolo, è una scena, diciamo, in cui ci siamo trovati tutti almeno una volta nella vita. Stiamo guidando, la musica in auto è a tutto volume, ma non appena arriva il momento di fare un parcheggio difficile, la mano scatta in automatico verso la manopola per abbassare il volume della radio. Vero, no? Quando si deve fare una manovra particolarmente difficile, si tende ad abbassare il volume. Ma perché lo facciamo? Ecco, ce lo spiega la scienza. Non è un vizio strano, quindi non sentiamoci strani o imbranati quando lo facciamo. Si chiama sovraccarico cognitivo, cioè il nostro cervello ha una quantità limitata di attenzione e quando dobbiamo fare una manovra complessa ha sicuramente bisogno di concentrare tutte, ma dico tutte le risorse sulla vista. Quindi la musica ad alto volume diventa un elemento di disturbo che può rallentare i sensi. Quindi spegnere la musica serve semplicemente, come dire, a farci vedere meglio, anche se, ammettiamolo, è l'effetto psicologico che è meraviglioso, perché in quel momento lì siamo tutti profondamente convinti di una cosa, che con la radio accesa le probabilità di prendere in pieno il muretto o il paraurti del vicino aumentino del 200%, quando poi in realtà, insomma, basta un pizzico di concentrazione in più e non succede niente, a meno che non si è appunto totalmente imbranati. Arriva Nelly Furtado.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a 16,90€ al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione 39€, servizio voce non incluso. Info su aniplenitude.com.
2: Caspita, è venerdì e sabato, è veramente vicino il fine settimana più bello di questo mese di giugno, perché vi aspettiamo al Kiss Kiss Play Village, naturalmente a Baia Domizia, Arena dei Pini. Vi aspettiamo per giocare insieme. Potete ricevere, come sapete, i biglietti per il Pit, l'area Pit, che è la parte più carina, per assistere al grande concerto di sabato sera, che comunque è gratuito per tutti, questo va detto, la seconda tappa del Kiss Kiss Way. Noi ci sentiamo domani alle 19, grazie a Gigi Fischetti in regia. Benvenuto Stefano

Billy. Riesci a sentirmi, Billy? Prova 1, 2, 3. Io ti sento forte e chiaro. Can you hear me? Tutto a posto, possiamo cominciare. Che Billy, tradotto in italiano, è Guglielmina, tanto per intenderci. Ciao Guglielmina. E sono le 21.

giovedì, siamo addirittura d'arrivo per il centro inizio settimana, il vero turning point, e siamo tutti più contenti e più felici. Quando la sera si fa comitiva, si fa io, tu e Kiss Kiss con la musica più bella davvero, poi tra l'altro il mercoledì, per quelli che si sono affezionati al nostro nuovo appuntamento serale in termini musicali, si parlerà molto di rock con tre pezzi assolutamente imperdibili. In apertura, ciao da Stefano Piccirillo, facciamo mezzanotte insieme, ma cominciamo con un tormentone già estivo, Safe, e buona domenica.

Ma molto presente, parla del papà e dice anche buona domenica di mercoledì sera, safe, tanti complimenti, tranne una piccolissima critica, dice nella canzone, passaggio testuale, arriva settembre, con calma. Arriva settembre, siamo all'inizio dell'estate, siamo all'inizio anche di O2 e Kiss Kiss con gli SDC, molto rock. Marzo del 1980 iniziano le audizioni per la nuova voce di questa band rock storica e c'è l'arrivo di Brian Johnson che prende il posto del compianto Bon Scott. Perché presero Brian Johnson? Colpisce la band per la sua voce graffiante, molto potente, ma anche per la sua umiltà, perché fu lo stesso Bon Scott in passato ad averlo elogiato dopo averlo visto esibirsi dal vivo. Nota molto interessante per Back in Black è che il secondo album più venduto ancora oggi, giugno 2026, della storia, cioè è secondo soltanto a, dai che ce la fate, che siete attentissimi, è secondo solo a Thriller di Michael Jackson, davvero un album pazzesco registrato in uno dei posti più belli del mondo. Stiamo parlando delle Bahamas, esattamente a Nassau. Sfortunati gli SDC dal punto di vista meteo durante le registrazioni di Back in Black, perché uragani, tuoni e fulmini e tempeste tropicali che influenzarono la pubblicazione di questo disco, Back in Black.

0: Prima di questo pezzo eri stanco al centro della settimana, adesso vuoi fare serata. Come la musica può cambiare l'umore all'interno di Io, Tu e Kiss Kiss e CDC con Back in Black, perché il viaggio rock è appena cominciato il mercoledì sera, un tris davvero imperdibile. Anche in Italia abbiamo il rock con la R maiuscola. Prima di tutto vi dico questa cosa: fu il primo disco italiano a vincere il Festival di Sanremo puramente rock, e questa già una grande notizia. Non sto parlando dei Måneskin con Zitti e Buoni, torniamo ancora più indietro nel tempo. Pensate che Enrico Ruggeri aveva un inizio di carriera molto punk e molto rock, aveva un paio di band molto interessanti sotto questo aspetto, gli Champagne Molotov e poi nel 1977 i famosi Decibel. Qualche boomer ricorderà i Decibel proprio al Festival di Sanremo con la montatura bianca molto spessa degli occhiali di Enrico Ruggeri. Poi il cambiamento, cioè è un signore che ha scritto una certa Il mare d'inverno, tanto per intenderci, per capire il genio tra il rock, il pop e la melodia. E allora la prima schitarrata per lui è arrivata, Mistero 1993.
1: Con gli occhi...

Nessun fantasma, il mistero dell'amore che veniva raccontato in questa canzone a proposito di tante song composte e scritte da Enrico Ruggeri per Fiorella Mannoia, quello che le donne non dicono, un grande successo del 1987, ma il mercoledì è rock, prima canzone rock a vincere Sanremo esattamente nel 1993 e si ascoltava in mistero una piccola sovraincisione, cioè la voce dell'artista coperta dalla sua stessa voce a mo' di coro, operazione che fece una band indimenticabile, e stiamo parlando dei Queen per Bohemian Rhapsody, che incise e sovraincise le proprie voci 180 volte. Questo l'inizio corale, poi la sezione dell'opera Galileo e Scaramouche Scaramouche, una solo hard rock, un finale malinconico, c'è tutta la musica nella canzone che possiamo definire non solo del secolo ma dei secoli, 1975.